0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: vocale o un messaggio di testo al 347 490 0042. Dici il tuo segno, perché tra poco con l'oroscopetro Adriana ne sceglierà uno di segni zodiacali.
1: Allora, volevo dire al gentil pubblico che non faccio oroscopi personalizzati. Cioè, individuali.
2: Ah, perché... ma è del mestiere questa?
0: No, no, non è del mestiere, però è di quelle donne che si lanciano a fare un po' tutto. Se la chiama per dire: Adriana, domani abbiamo una riunione in Confindustria. Vuoi venire a spiegare tu l'evoluzione dell'industria dagli anni 2000 o dall'inizio del 2000 a oggi?
1: Ma certo,
0: lei
1: perché
0: dice
1: no.
0: Sì, certo che vengo.
1: Perché sarà mai un piccolo speech.
0: Non si tira mai indietro. Quindi le hanno detto: Adriana, devi fare l'oroscopo alla radio. E lei: ma certo.
1: Ma certo, qual è il problema?
0: Io le ho detto: no ragazzi, non sono esperto, non capisco una mazza.
1: Ma
0: di
1: chi te l'ha
0: invece
1: detto?
0: Lei subito: ma certo.
1: Ma certo,
0: che...
1: quindi il vostro segno zodiacale ovviamente per questioni di tempistica ogni giorno diamo un segno diverso ed è
0: Adriana,
1: corrisponde alla settimana. Mi state confondendo.
0: Adriana, senti, devi fare gentilmente, devi lavorare in un bar stasera di mio zio, che non c'è la ragazza.
3: Ma certo.
0: Vedi, qualsiasi cosa lei è sempre disponibile.
1: No, non sono capace.
0: Lavori umili, no. Allora,
3: no. Certo. Cioè,
0: Adriana,
1: se si tratta di parlare, sì, se si tratta di fare cose manuali, non
0: Adriana,
1: sono
0: stasera
1: capace.
0: Devi andare ad acquistare una villa di 5 milioni da 5 milioni di euro.
3: Ma
1: quando?
3: Certo.
1: Adesso? Si può fare subito, perché rimandare a stasera? Dai, allora 347 490 0042, ma intanto dalle 7 stiamo parlando un po' delle brutte figure fatte oppure delle situazioni imbarazzanti in cui ci siamo trovati.
4: Ciao ragazzi, a me, io di figuracci sono praticamente giornaliere, tant'è vero che i miei amici oramai lo sanno e quando ci vediamo, allora oggi cosa hai combinato? Una delle ultime cliente, una signora, e si era fatta male alla gamba e mi stava raccontando, insomma, un po' così per parlare. Mm-hmm. Frase che non dico mai, né salutarla, le faccio. Mm-hmm. Va bene signora, ci vediamo, mi raccomando in gamba. Mi ha guardato malissimo.
0: Ma allora questo diciamo una brutta figura, una situazione imbarazzante. Le situazioni imbarazzanti sono anche non necessariamente, l'ho già detto, brutte figure, no? Può succedere che tu vada a fare un massaggio, per esempio un uomo va a fare un massaggio e a pancia in giù la massaggiatrice è una donna, fa delle manovre particolari e all'uomo possono capitare reazioni.
1: A molti uomini non c'è neanche bisogno di fare delle manovre.
0: Adriana,
1: per avere
0: spesso
1: delle
0: durante il programma le capitano delle reazioni ai capezzoli e sono ben visibili perché ci guarda in
1: dipende,
0: TV.
1: Dipende.
0: Sì, dal freddo che c'è in studio.
1: Ma dipende dalla maglietta che indosso, per esempio come oggi sono abbastanza protetta. Tu
0: poi
1: il capezzolino li vedresti.
0: Per esempio quando vedi Peppino, diciamo, succedono degli effetti.
1: Lì
0: no?
1: Proprio che è molto simile alle dermatite, in realtà l'orticaria, è una roba del genere. Mettiamo su questo pezzo Tananai e Annalisa con Storie Brevi.

0: e Annalisa con le storie brevi, signori, sigla dell'Oroscopo sì. Petro.
1: Oroscopo Petro.
2: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Come ciao, sempre.
0: Ciao, spesso è volentieri.
4: Io sono del segno del Toro.
3: Ok, bene, segno del Toro. Tra l'altro, Pippo, Giulia e qualcun'altra hanno fatto un po' di conti.
0: Sì, stavo dicendo, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi. Spesso la gente non capisce niente quando ti sente.
3: Va bene, però non fa niente. No, dicevo, erano arrivati al fatto che oggi toccava al Toro, che è il mio segno zodiacale, quindi...
0: Perfetto.
3: Andiamo. Allora,
0: dirà cose bellissime, già lo so.
3: No, non è vero, non è vero. Noi siamo attendibili, Pippo, noi astrologi.
0: Ma che noi astrologi? Allora, l'Associazione noi Italiana psicologi. Astrologi può denunciare Adriana e ovviamente io mi costituisco parte civile. Gentilmente fatemi sapere se decidete di denunciarla, vi aiuto io, prego.
3: Allora, voi del Toro questa settimana siete testardi come un mulo. In mezzo alla carreggiata non vi smuove nessuno e questa è una caratteristica del segno del Toro. Lavoro siete i soliti caterpillar, avete deciso che le cose vanno fatte a modo vostro e se qualcuno vi propone un'alternativa lo guardate come se stesse parlando in aramaico antico. Amore e sesso, siete passionali ma molto abitudinari. Ricollegandoci al tema di oggi, se vi capita una situazione imbarazzante o una gaffe romantica, voi non arrossite, fate finta di nulla con una dignità regale che quasi convince il partner che l'errore sia suo. Punteggio della settimana. Diamo al Toro un solido 8 per la determinazione, ma un 4 se si parla di flessibilità. Cambiate idea ogni tanto.
0: Bene, Adriana ha detto del Toro che sono passionali, giusto? Sì. Sessualmente parlando.
3: E abitudinari,
0: e tu
3: questo
0: cosa,
3: è vero.
0: In cosa esplichi, diciamo, questa sessualità passionale?
3: Cioè, ti devo spiegare cosa faccio?
0: Quali sono i momenti in cui ti ritieni passionale a letto?
3: A letto i momenti sono passionali.
0: Cioè, ci metti del fuoco, diciamo.
3: Tipo sempre, ma senza fuoco la vita che cos'è? Vuoi un po' di fuoco?
0: Benissimo, grazie.
3: Grazie, giusto. Io volevo
0: grazie
3: un po'
0: mille
3: di fuoco.
0: Per la sigletta, arrivata al momento giusto. E noi ringraziamo la Petro per essere stata, diciamo così, chiara sul segno del Toro. Speriamo che abbia raggiunto anche i vostri cuori, nel senso che abbia letto dentro di voi, cari amici, così come fanno
3: cari
0: le stelle.
3: Cari colleghi Torelli.
4: Ma la nascimità.
0: Esatto, sì.
3: Allora, come sempre, su Radio Kiss, vi suoniamo la musica più bella anche quando si torna un po' indietro nel tempo. Questo è un History Kiss del 1986.
0: Prince con i suoi Revolution, pezzo che fa parte della storia e si intitola proprio Kiss.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution con Kiss. Era il nostro History Kiss dall'86. Allora, questa è Radio Kiss Kiss, non dimenticatelo mai, per tutti voi che tutte le mattine siete con noi e tutto il giorno siete con noi. Radio Kiss Kiss dalle 7 alle 9, però vi propone questo programma che si chiama Pippo Pelo Show. Con me, con Adriana,
2: eccoci,
1: con Pica,
2: ogni
1: Chiara,
2: mattina,
1: con
2: sì,
1: Peppino,
2: sì, sì.
1: Siamo tutti qua, stamattina c'è anche Andrea, c'è una bella squadra, no?
2: Tutta la formazione al completo, quella del mattino, ci siamo anche in TV, il canale 158 del Digitale Terrestre, stavamo parlando, ce la raccontiamo sulle brutte figure o comunque sulle situazioni imbarazzanti che ci hanno visti protagonisti. Radio Kiss Kiss. E allora, ti capita mai, Pippo, di arrossire, cioè di diventare rosso quando fai una brutta figura? A me questa
1: no.
2: questa reazione chimica non mi è mai,
1: sai, quando mi è successo,
2: non mi faccio mai rossa, non divento mai rossa.
1: E c'è anche, ci sono delle immagini sul profilo,
2: sì,
1: di Radio Kiss Kiss, quando nell'aereo all'andata per Torino, uh-huh, per il Kiss Kiss Away, tutti voi della radio, tutti i ragazzi della radio,
2: sì,
1: hanno urlato il mio nome, Pippo, mm-hmm, Pippo, nell'aereo, e l'altra gente mi guardava, io mi sono imbarazzato.
2: E sei diventato rosso.
1: E dal video si vede chiaramente, nel video della Pippo Cam, si vede,
2: sì,
1: che io,
2: sì,
1: sono,
2: sì,
1: diventato rosso.
2: È diventato,
1: mi sono
2: rosso.
1: Molto imbarazzato, molto.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi di Radio Kiss Kiss.
2: Mm-hmm.
3: Io credo una delle peggiori brutte figure della mia vita l'ho fatta lavorando in Svizzera, dove avendo un personale praticamente internazionale, mm-hmm, la lingua comune era l'inglese,
2: okay,
3: ci sono due termini in inglese che sono molto molto simili, che sono cork e cock, non vi do la spiegazione,
1: no,
3: la traduzione, io ho scambiato i due termini,
1: okay,
3: facevo la cameriera. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti. Allora, cork è il papagno,
2: eh,
1: e
2: sì,
1: cork è un'altra cosa. Non so cosa significa.
2: E lei li aveva comunque scambiati.
1: Lei li ha scambiati.
2: Va bene, va bene.
1: Cambiato il papagno per un'altra cosa.
4: Ciao, sono Isabella. E niente, oh, una delle figuracce che rimarrà nella storia. Sono passati tantissimi anni,
2: mm-hmm,
4: e sono entrata in un negozio di elettrodomestici del paese con mia mamma e mia mamma doveva fare appunto delle spese e io avevo chiesto un depilatore elettrico a mia mamma. Mia mamma ha detto ok, va bene, vediamo. Alla fine chiede al commesso, fa, sa, mia figlia avrebbe bisogno di un vibratore. Ecco, io lascio immaginare la mia faccia, io volevo sparire proprio completamente. Ed è stata la figuraccia che rimarrà nella storia.
1: Beh, diciamo che è stata, okay, una situazione, okay, molto imbarazzante per te, no? Per la mamma. Adriana comunque ne ha tre, se hai bisogno, insomma, potrebbe aiutarti,
2: sì, sì,
1: lei,
2: no,
1: senza andare a chiedere in un negozio.
2: Uno lo tengo per me, uno a te e uno a Pippo.
1: Ah,
2: sì. E devo fare un regalo.
1: Ah, sì?
2: Sono gli attrezzi che funzionano. Pica è maestro di questa roba,
1: sì,
2: qua.
1: Sì, della vibrazione.
2: Sì,
1: sì, sì, sì.
2: Dice a casa,
1: Pica è maestro della
2: averlo.
1: Vibrazione, ne fa un uso smodato, ricordiamo. Prego.
2: Dai, sentiamo.
1: Andiamo avanti.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
1: Ciao.
5: Beh, mia mamma ne ha fatte tantissime, ma quella che resta nella storia, eravamo al supermercato vicino casa. Incontriamo una ragazza che si era sposata da, mm-hmm, 6-7 mesi e non, mm-hmm, viveva più nella nostra stradina. Mia mamma la vede, fa, oh, che bello Antonietta, sei incinta? Lei si gira, no, guarda,
1: in
5: realtà ho solo messo qualche chilo.
2: Ah, okay.
5: Io con molta nonchalance mi sono defilato, me ne sono andato e ho lasciato mamma.
1: Questa si chiama gaff.
5: Dei casini, perché non si può.
1: Questa si chiama,
2: te ne
1: gaff.
2: Sei andato,
1: si chiama gaff. Le situazioni che ci mettono in imbarazzo possono essere anche quelle tipo quando devi andare in bagno e non c'è un bagno,
2: mm-hmm,
1: che vai in crisi totale, la gente ti parla,
2: lì
1: tu
2: vai,
1: non senti,
2: veramente in
1: tu
2: crisi,
1: tu non senti più niente perché le persone provano a dirti delle cose ma tu sei concentrato sulla ricerca di una toilette,
2: sì,
1: e non la trovi,
2: lì è veramente brutto.
1: Per esempio ieri una nostra amica Silvana mi ha spiegato, mm-hmm, che nelle grandi città se entri in un hotel di quelli super lusso 5 stelle e chiedi di andare in bagno ti lasciano andare.
2: Beh,
1: io non,
2: certo,
1: lo sapevo. Tipo, lei è andata in bagno al Ritz New York.
2: Mm-hmm, sì.
1: Sì, è entrata, doveva fare, le scappava la pipì, è entrata, è andata dritta verso i bagni, ha chiesto dei bagni. Non ti dicono niente, i bagni degli hotel, lo sai, sono quelli più puliti.
2: Assolutamente, sì. Forse si fanno più problemi.
1: Devo provare. Oggi vado
2: so,
1: a fare
2: bar,
1: la pipì in uno degli alberghi di via Caracciolo a Napoli.
2: Vai.
1: Mi è venuta sta
2: Facci
1: cosa.
2: Facci sapere se te la lasciano fare.
1: Sì, me la conservo.
2: Uh-huh.
1: E poi la vado a fare, vado a espletare lì.
2: E vai. Alle 9 scendi.
1: Ti faccio sapere se... Sì, poi
2: no,
1: vai
2: ma
1: pure
2: fammi
1: tu.
2: Sapere, sì,
1: no,
2: e
1: sì,
2: vuoi,
1: sì,
2: mettere la pipì fatta lì vista mare? Tutti quegli alberghi che sono,
1: sì, sì, sì, oggi
2: in via
1: vado.
2: Caracciolo?
1: Oggi vado a provare.
0: Ciao Chiara, mercato di resticceria al mercato, io sono lì che servo, a un certo punto arriva una cliente e gli fo: Madonna, sei incinta? E di quanti mesi sei? Lei si gira e mi fa: no, è solamente grasso.
2: Vabbè, questa Vedi? È una delle gaffe più comuni.
1: Ilenia Torino conferma innumerevoli pipì al Plaza di New York.
2: Vedi?
1: Cioè, lei va al Plaza di New York, è il suo hotel preferito per andare a fare la pipì. Io non sapevo che ci fosse questa possibilità di entrare nei mega hotel 5 stelle, entrare e fare la pipì.
2: Ora lo sai.
1: Ora lo so.
2: Andrà a lasciare
1: più
2: il ricordino in tutti gli
1: mai
2: alberghi.
1: Mai più la tratterrò.
6: Sono un professionista, mi ricordo mai di nessuno.
2: Okay.
1: Non si ricorda mai di nessuno, e anche quello ci sta.
2: Quello succede, secondo me, col passare degli anni, ma anche con la frenesia delle nostre giornate, che non dimentichiamo, che dimentichiamo i nomi, ma anche le persone.
1: Sarebbe inutile ricordare la gaffa o comunque la situazione imbarazzante di Anna Chiara, che ha scambiato una moglie per un figlio. E soprattutto quando ha scambiato Samuele Bersani per Pierluigi Bersani.
2: Ormai
1: tanto sono già gaffe conosciute.
2: Sono, diciamo, iconiche, sono nella storia.
1: Sì,
2: dai, andiamo sotto la doccia.

0: Allora, la canzone che stiamo per ascoltare è Crynet Discotheque. Noi ringraziamo tutti quelli che tra poco ascolteranno il nostro scherzo, dove abbiamo fatto uno scherzetto anche alla nostra Jessica che lavora qui in radio. Sì. Che però mi ha riconosciuto subito. Vabbè, tra poco sentirete.
1: Dal 2000 ce l'avete canticchiata sotto la doccia, Alcazar con Crynet.

passion of the groom.

0: devo dire che fare gli scherzi mi mancava, ho ripreso un po' adesso da qualche settimana,
1: sì,
0: stiamo facendo,
1: sì.
0: E mi sto divertendo tanto.
1: A grande richiesta pure,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì, ieri mi sono divertito veramente tanto, ma tanto, tanto, a chiamare un po' di italiani sulle situazioni imbarazzanti, che sono
1: sì.
0: varie, no? Per esempio tu hai citato l'intimo femminile che spesso crea imbarazzo, pruriti, no?
1: Ah, crea prurito, crea disagio, quindi
0: quali
1: tu non sai.
0: Quali zone tu sono colpite dal prurito in genere?
1: Principalmente le
0: il
1: zone
0: retro?
1: Sub-ombelicali, avanti e retro.
0: Avanti e retro.
1: Sì.
0: Parlerò anche di questo
1: a
0: con
1: voglia,
0: una persona.
1: A voglia, voglia. Oppure quando il cavallo dei pantaloni, sai, è molto stretto.
0: Sì.
1: Con i jeans skinny, succede molto spesso
0: ci
1: che
0: sono...
1: devi aggiustare, devi mettere a posto qualcosa.
0: Ci sono anche persone, diciamo, che hanno soprattutto a una certa età, quando tutta la parte, diciamo, sudombelicale
1: comincia a cedere,
0: hanno, diciamo, delle e anche lì
1: delle dilatazioni.
0: Sì, sì. Ci sarà uno specialista che adesso di cui sentirai parlare,
1: certo.
0: Che si occuperà di questo. E poi c'è Jessica, la nostra segretaria che lavora qui in radio, la nostra receptionist,
1: sì.
0: Che ascolterete con molta attenzione, che Pica ha tagliato un po' perché in realtà si è aperta molto quando ha capito che fossi io.
1: Allora dai, sentiamo.
0: Vai.
2: Pronto?
0: Signora, salve, buongiorno, la disturbo?
2: No, mi dica.
0: La chiamavo per le telecamere a circuito chiuso della nostra città. Lei è stata vista più volte grattarsi. Siccome stiamo facendo delle visite gratuite, dei controlli gratuiti all'ASL per, diciamo, problemi di pruriti o altre cose, lei se la sente di venirsi a fare una visita?
2: Come? Sì, insieme a sua mamma.
0: Non ho capito, scusa.
2: Insieme a sua mamma.
0: Allora, perché lei viene vista spesso e volentieri con le mani nei pantaloni grattarsi la parte di dietro.
2: Veniamo io e sua mamma.
0: Chi? Non ho capito.
2: Veniamo io e sua mamma.
0: No, mia madre l'ha già fatta la visita, è tutto a posto.
2: Okay, allora
0: la visita è gratuita, signora. Abbiamo le foto, si vede chiaramente che lei infila la mano nei pantaloni e gratta.
2: Allora fate mandatemi le foto.
0: È un po' imbarazzante come fosse,
2: sì,
0: una situazione
2: sì,
0: imbarazzante. Capita a tutti
2: sì.
0: di avere del prurito. Quindi
2: sì.
0: noi le concediamo una visita gratuita dal pruritologo. Il pruritologo visiterà la parte e se c'è da intervenire si interviene.
2: Ok, me la prenoti tu la visita.
0: Sì, sì, gliela prenoto io. Se c'è da grattare, il pruritologo procederà al grattamento.
2: Ok,
0: al grattamento.
2: La visita.
0: Quando può venire?
2: Quando vuole.
0: Può venire anche domani?
2: Anche domani.
0: Domani, va bene, allora la grattiamo noi, non si preoccupi.
2: A mamma di assurdo.
3: Pronto?
0: Buongiorno signora, salve, l'ASL, sono Falcan.
3: Sì, buongiorno.
0: Lei è la signora Eliana?
3: Sì.
0: E stavamo aspettando, l'avviso, c'è l'allergologo e il vallerologo che stavano aspettando.
3: Ma io non devo fare la visita allergologica.
0: Lei ha un fratello, qualcuno in famiglia?
3: No, ho mio padre, ma non
0: allora
3: non
0: suo
3: non
0: padre ho capito, allora glielo prenoto io. Per suo padre, per il vallerologo è perfetto. Suo padre quanti anni ha?
3: 74.
0: È perfetto per il vallerologo, che riceve domani e dopodomani
4: anni.
0: Gratuitamente per tutto il giorno. Il vallerologo. L'allergologo no, l'allergologo era per lei. Il vallerologo era per suo padre che ha 74 anni.
3: Allora mi ripete qual è la prestazione?
0: Visita wallerologica per suo marito.
3: Va bene, ma nel caso dove dovrebbe...
0: All'ASL di Frosinone.
3: Va bene.
0: Va bene, allora mi raccomando, signora, perché 74 anni è meglio che, insomma, il wallerologo dia un'occhiata. Va bene?
3: Sì.
0: Grazie mille, grazie. Arrivederci.
4: La visita wallerologica.
1: Ok.
2: Pronto?
0: Ecco, buongiorno signora, salve, l'ASL.
2: Prego.
0: Abbiamo le foto della zona, del circondario del Rione Alto.
2: Mi perdoni, è Radio Kiss.
0: Ho capito, lei è la signora Jessica che lavora lì alla radio?
2: Sì, lei è Cesare Falcone, che si sente dalla voce.
1: Prontissima.
2: Tu sei un cretino, dove sei? Che ti vengo a prendere, dove stai?
0: Da qualche parte.
2: Da qualche parte, non uscire qua, sto sudando, stronzo.
0: Ciao.
5: Se hai voglia di musica, risate e buon umore, allora sei già dei

0: venerdì 26 noi faremo il programma da Viareggio, Adriana, e ovviamente a casa Kiss Kiss, che sarà lì nel piazzale dove il giorno dopo ci sarà il concerto. Quindi invitiamo gli amici, lo diciamo già da adesso, li stiamo invitando 10 giorni prima, venite a trovarci.
1: Venerdì aspettiamo, esattamente, perché noi saremo lì già dal giovedì, quindi già, dal
0: giovedì sera arriviamo
1: 25, sì. E poi dal 26 saremo in diretta dalle 7 alle 9 da casa Kiss Kiss, che viene montata all'interno del Kiss Kiss Play Village.
0: A Torino abbiamo fatto una bellissima festa con i nostri ascoltatori e ovviamente la vogliamo fare anche a Viareggio, quindi vi aspettiamo venerdì 26 luglio a Viareggio dalle 7 alle 9. 26 giugno, scusa,
1: giugno,
0: ho detto
1: sì.
0: Luglio? Pensavo giugno, ho detto luglio. Allora,
1: sì,
0: comunque,
1: saremo in piazza
0: giugno,
1: Mazzini a Viareggio.
0: In piazza Mazzini,
1: lo
0: vabbè.
1: Show, questa cosa importantissima, è totalmente a ingresso libero e gratuito.
0: È tutto gratis.
1: Tutto gratis.
0: Lo show, anche quello del 27. Non dovete pagare niente, non avete bisogno di nessun biglietto. Venite, vi aspettiamo, va bene?
1: Esattamente, quindi l'area è grandissima, non è delimitata e siete tutti invitati e siete tutti ben accettati.
0: È vero.
1: Quindi vi aspettiamo, provate già ad organizzarvi, anche se non siete proprio della zona, staremo lì e poi ovviamente qualche artista è stato già spoilerato sui nostri social.
0: A voglia.
1: E ovviamente andate su kisskiss.it sempre per tutte le informazioni.
0: E seguite tutti i social di Radio Kiss Kiss. Abbiamo Daniel, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Daniel, Daniel, come stai? Bene, tutto a posto?
2: Bene, bene, bene, voi?
0: Molto bene, molto bene. E tu ci racconti una situazione della quale io ho gli incubi, perché è successa tante volte nelle foto che poi qualcuno ha fatto girare, che mi accadesse questo. Ovvero cosa, ricordiamolo?
2: Sì, allora, praticamente mi è capitato anche al lavoro che c'è la mensa aziendale. Vabbè, vai a mangiare, poi continua a chiacchierare con i colleghi, fai la pausa caffè, tutto quello. E quindi poi, non lo so, cioè, può passare metà la giornata, perché non è che io almeno subito, non è che vado subito dopo in bagno a lavarmi i denti, eccetera, eccetera. Quindi non lo so, possono essere il 3 del pomeriggio, vai in bagno, si guarda allo specchio. Cavolo, vedi che hai un pezzettino di insalata.
0: Di rucola, sì, la rucola sì, che è scura e rimane sempre tra i denti,
2: corretto.
0: Sì.
2: E quindi è la cosa che, cioè, che io mi dico è mistica, cioè, sono stato al caffè o il riso, eccetera, eccetera. Sicuramente si sono resi conto di questa cosa.
0: E nessuno te l'ha detto.
2: Esattamente, ma nessuno perché me l'ha detto.
0: Però ragazzi, questa cosa va detta.
1: Va detta.
2: Esatto,
1: Daniel,
2: però ecco, allo stesso tempo dicevo, sì, ma io non so neanche se io lo avrei fatto, cioè, hai capito? Cioè, è questa la cosa che...
0: No, allora, mettiamo in chiaro questa cosa. Mettiamo in chiaro. Se tu, amico mio o collega, ti accorgi mentre stiamo parlando che io ho un pezzo di rucola tra i denti,
1: abbastanza
0: o
1: evidente,
0: di pollo
1: pure,
0: o di quello che sia,
2: cattivo,
0: che
2: diciamo.
0: Me lo devi dire, non è di cattivo gusto, perché mi metti in imbarazzo l'idea di non sapere.
2: Cioè,
0: guarda, vai un attimo in bagno, guardati i denti, perché hai un problema.
1: Perché è chiaro che la persona che porta, diciamo, sui denti questi avanzi di cibo non lo sappia.
0: Non lo sappia,
1: è evidente.
2: Quindi, in realtà io credo mi sia capitato una volta che sì, che in un gruppo un altro le ha detto, cioè eravamo in un gruppo grande e l'ho fatto a modo di scherzo, le ho detto, oh senti, vai a guardarti i denti, cioè un po' come per rompere un po' questo imbarazzo, no? Poi ha fatto anche ridere, no? Cioè, hai capito? Cioè, però c'è sempre da trovare il modo, no? Quindi quel giorno io sono rimasto male, poi sono andato a dirle a una collega con cui lavoro spesso, che accanto a me ha detto, non potevi dirmi che...
1: Hai fatto bene a dirglielo, Daniel.
0: Allora, Daniel, l'abbiamo sdoganato, lo diciamo a tutti gli ascoltatori, ditelo, se avete una persona.
2: È meglio, ditelo.
0: Perché gli risolvete un problema, perché una persona non se ne accorge.
1: Ma spesso... a volte proprio anche gli amici non te lo dicono, gli amici con cui hai confidenza.
0: Ma anche quando hai il muco al naso.
2: Oppure,
0: c'è gente col muco al naso e non se ne accorge, ditelo.
1: Oppure, molto spesso
2: oppure
1: al mare.
2: Capita anche a me che ho la barba. Che ti sporchi la barba, quindi ho il filo non lo so, della mozzarella, che ne so.
0: In mezzo alla barba, è vero.
2: Esatto, le ho detto a mia collega, guardate la barba.
0: Le cose vanno dette. Se non lo dite, fate il guaio, non se lo dite. Grazie.
1: Daniel, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, ragazzi. Sempre un piacere parlare con voi.
0: Anche per noi è un piacere.
1: Baci grandi. Andiamo a Bari, dove c'è Liliana. Ciao, Liliana.
3: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss.
1: Benvenuta.
0: Allora, Liliana, tu con tuo marito sei andata in un negozio, giusto?
3: Sì, a Londra.
0: A Londra, sì. Dove tuo marito cosa voleva comprare?
3: Allora, noi in realtà siamo entrati con l'interesse del lingerie, però abbiamo poi notato
0: della
3: che
0: lingerie.
3: C'era la possibilità.
1: Ma era un sexy shop, Liliana?
3: No, era un semplice negozio di lingerie, assolutamente. Okay. Però lì è tutto normale anche vendere nello stesso momento anche
1: i vibratori.
3: Sexy toys. Eravamo interessati su una particolarità di sex toys. Ci facciamo consigliare e la ragazza ce lo dà, insomma.
0: Ma perché questo rumore in sottofondo, picca? Non è necessario. Un vibratore non c'è il nome questa vibrazione. Vabbè, no, comunque dicevi.
3: E niente, con molta tranquillità, con ragazzi, veramente la totale serietà del viso di mio marito, guarda la ragazza e fa: ok, grazie per il consiglio, ma una domanda. A cosa serve? Come si usa?
0: Veramente?
3: Giuro,
0: tu volevi sparire dal negozio.
3: No, in realtà anche la ragazza voleva sparire dal negozio.
1: No, allora chiedere a cosa serve
0: perché
1: è tosta.
0: Aspetta un attimo, sentiamo il rumore, Pica, faccio sentire quel rumore di prima.
1: Ma lo vuole sentire.
0: No, metti quel rumore di prima, quello di prima. Un attimo solo. Adriana, che rumore è questo? Aspetta.
1: Questo è uno smartphone.
0: È uno smartphone. Allora, sentite Adriana come esperta e tecnica, conosce benissimo il rumore dei vibratori e ha detto subito: questo è uno smartphone, non è un vibratore.
1: Sentiamo.
0: E questo, Adriana?
1: Ma questo è il massaggiatore cervicale, cos'è?
0: Questo è un vibratore.
1: Ah, questo è quello?
0: Sì. Sì. Va bene, quindi alla fine...
1: Liliana, alla fine, questa commessa cosa ha risposto?
3: Alla fine, la commessa nella, tra virgolette, agitata, comincia a spiegare, ma d'altronde cercava di uscirsene dicendo anche... Ah no, volendo, questo si può utilizzare anche per la cervicale.
1: Vedi?
0: Ragazzi, certo, quello è stato detto per uscire dall'imbarazzo. Ma alla fine l'avete acquistato?
3: Esatto. Sì, assolutamente.
0: E poi tuo marito l'ha usato?
1: Ma che te frega?
3: Dettagli
1: per la cervicale.
0: No, dico per la cervicale, l'ha usato?
3: Per la cervicale.
0: Va bene, ok,
1: esatto. Lui ha lasciato sfumare con un tecnicismo da paura. Liliana, sei veramente
0: bravissima. Liliana, grazie mille.
1: Grazie
3: a voi, grazie mille. Buongiorno.
0: Chissà te.
1: Baci.
0: Adriana, che cervicale che hai oggi. Vai a casa e usa quell'aggeggio.
1: Tutto che domani te lo porto.
0: Hai una brutta cervicale.
1: Arrivano in Mad Con Begin.

0: Summer Funk, ve lo dice Gabbani, è vero, non tengo più dinero e ballo Summer Funk.
1: Beh, del resto come fanno in altri paesi del mondo?
0: Sì.
1: Per esempio, che ne so, in Messico,
0: se ne vanno su una spiaggia e ballano. Ma che gliene fotte, ma
1: non
0: sì.
1: Non hanno soldi, non sono ricchi, per loro la ricchezza è ridere e sorridere e ballare.
0: Adriano, ho sentito tuo padre,
1: sì?
0: Appena uscito dal ballerologo, tutto a posto.
1: Tutto a posto, sì, ma lui veramente
0: ce l'ho mandato io, Alfonso, vai dal ballerologo. Che...
1: adesso sta a posto.
0: Sta a posto, sì, il ballerologo ha detto, Alfo, vai. Ancora un po' di anni puoi
1: ancora
0: andare
1: puoi ballare, ancora puoi
0: sì,
1: fare.
0: Sì, sì, sì.
1: Dai, sentiamo.
2: Buongiorno, Mary d'Avellino. Per me
1: ciao,
2: è una
1: Mary.
2: Situazione imbarazzantissima. È stata una mattina, entro in un bar dove lavoro,
1: okay.
2: E trovo, noto subito, il mio vicino di casa con un amante, con un'avvenente donna. E dico buongiorno, mi metto esattamente dall'altra parte del bar, di spalle, faccio finta di niente, ma lui mi aveva visto. Dopo un po' lui lascia la sua amica, si avvicina, mm-hmm. e inizia a parlare con me del più e del meno, come se nulla fosse, ma io volevo sparire.
0: Adriana, quando
1: però lui non ha creato tantissimo
0: quando
1: imbarazzo.
0: Eravamo ragazzini, io con i miei fratelli ed altri amici, su un lido della mia città avevamo mm-hmm. praticato dei fori sotto le palafitte delle cabine.
1: Sì.
0: Esatto, avevamo praticato sotto le cabine dei fori che erano poi richiudibili.
1: Mm-hmm.
0: E tu facendo. Mio fratello portava il trapano.
1: Ma infatti stavo dicendo come l'avete
0: portava
1: fatto.
0: Portava il trapano.
1: Per forza.
0: Facevamo questi fori, poi prendevamo dei pezzettini di legno e li richiudevamo. Li facevamo sotto le cabine delle signore giovani che frequentavano il lido.
1: No.
0: Una volta una signora, la signora Vercellini, che saluto meraviglioso. Mm-hmm. Che non c'è più, si accorse di questa cosa, per cui si organizzò con le figlie, mandò le figlie in cabina,
1: uh-huh.
0: Con la che perdevano tempo e non si spogliavano. E noi, io e i miei fratelli, eravamo tutti lì sotto. E a un certo punto io mi girai e mi ritrovai addosso la signora Vercellini. Disgrazia!
1: Era venuta dalla parte.
0: Esattamente. C'era il mio occhio infilato e lei disse disgrazia,
1: un bello spillino nell'occhio,
0: l'aveva vista che l'occhio lei lei dall'alto aveva visto
1: che già signora Vercellini fa molto ridere. Va bene dai, sentiamo ancora.
3: Io un giorno lavoravo in un bar, mi affaccio ai fuori e vidi su un palo un grande uccello nero.
1: Mm.
3: C'erano delle persone, andai fuori e dissi: wow, com'è grande quell'uccello nero! Mi guardarono tutti perché avevano capito un'altra cosa.
0: È capitato pure ad Anna Chiara.
1: Che persone maliziose!
0: Sì. Anche ad Anna Chiara è capitata proprio la stessa cosa, mm-hmm. dire questa frase in un'altra circostanza, ovviamente.
1: Va bene, sentiamo.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. In realtà, per quanto riguarda New York nello specifico, c'è una mappa dei bici dove puoi andare quando sei in giro per New York.
0: Ah, vedi?
1: Ok, a proposito del fare la pipì, utilizzare la toilette di qualche rinomato
0: hotel,
1: albergo
0: a 5 hotel. Stelle, sì.
5: Io ho fatto una gaffe tremenda col T9 del telefono. Ho scritto alla segretaria del dentista su WhatsApp che avevo male al dente e mi faceva male
1: mm-hmm.
5: durante la masticazione. Il T9 mi ha modificato in durante la masturbazione.
1: Me
5: ne sono accorta dopo qualche minuto, l'ho modificato.
0: Però ma non c'era niente
5: da fare. Non rispondevano più, secondo me ridevano tutti. e speravo non ci fosse posto. E invece magicamente il posto dal dentista l'hanno trovato. Io sono dovuta andare con

0: gliel'avano regalato con la
1: qualche punto l'enciclopedia.
0: No, l'enciclopedia.
1: Ma qual era il califone che ti regalavano? Il motorino.
0: No, avevo regalato il Commodore 64.
1: Shift run stop, vi ho bloccato, vi ho sbloccato un ricordo. Partiva la cassettina e via. Vai, sì. Pronto, press play on tape. Era
2: un bel ricordo. Io veramente non mi sono fermata a pensare a quello che facevo da bambina, perché i giochi da tavola non mi sono mai piaciuti.
0: Ma dai.
2: E i giochi con tipo PlayStation, così, quando io ero piccola non esistevano ancora, ma poi non mi hanno mai appassionata, neanche con i miei figli, anzi zero assoluto.
1: Ma quindi?
2: E i giochi da tavola non mi piacevano.
1: Vabbè, tutto chiaro, le Olimpiadi ci
3: buongiorno,
1: dicono.
3: Chiss a tutti, il gioco più iconico degli anni 80 era sicuramente... In tutti i bar c'era quel videogioco fatto leggermente più con schermo più grosso rispetto agli altri, e dove si giocava alle Olimpiadi.
0: È vero,
3: mamma mia,
1: che bello.
3: Poi
1: ricordi.
3: Con quel
1: vabbè, poi ce n'erano tanti, sì. Molti ci ricordano il primo videogame nelle sale giochi a qualità altissima, Dragon Slayer.
0: Sì,
1: era
0: me lo ricordo.
1: Meraviglioso quello. Vabbè ragazzi, bello, ci avete riacceso un sacco di ricordi. Tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana. Ti arrivo alla redazione, ma prima c'è Yes of Lonely Heart. Noi mattinieri torniamo in onda domani tra le 5 e le 7. Grazie alla regia
0: Andrea Cimino,
1: sempre prezioso. È veramente tutto dai mattinieri. Ottimo giovedì e buonanotte prima degli esami finita. In bocca al lupo ai Baturandi.

0: Grazie mattinieri Max Poli e la Leti, erano gli Yes con Owen of Only Heart, magari puoi imparare a dirlo meglio. Buongiorno Raul. Buongiorno e andiamo subito alle news con Umberto Aprea, a tra poco.
1: A tutti una buona giornata. Medio Oriente in primo piano, Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente l'accordo per mettere fine alla guerra. Secondo quanto trapelato, il presidente americano Trump avrebbe siglato personalmente una copia del memorandum mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghael ha confermato che l'accordo è stato firmato, l'intesa dunque è in vigore. Washington offre un fondo da 300 miliardi di dollari a Teheran in cambio dello stop al nucleare e della riapertura dello stretto di Hormuz. Il G7 di Evian. Da questo vertice escono tre messaggi: l'unità del gruppo, la capacità di dialogare con i partner e la capacità di allargare lo sguardo. Così Giorgia Meloni alla fine del vertice, precisando che la convergenza non era scontata. La premier ha poi ribadito la disponibilità dell'Italia a fare la sua parte a Hormuz. Quanto all'Ucraina, i capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno al paese, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Ci impegniamo, si legge nel documento finale, ad alimentare la pressione sull'economia di guerra russa. La cronaca ci porta in Italia. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il nipote, dopo aver tentato di dare fuoco al corpo, l'avrebbe successivamente gettato nel canale Malger. Il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un'overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato del figlio della donna, indagato nel quadro delle nuove indagini del delitto di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, che avrebbe tentato il suicidio, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Esami di maturità questa mattina alle 8.30. Oltre 527.000 studenti affronteranno la prima prova scritta, quella di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. Domani la seconda prova, diversa in base al percorso di studi. Meteo, arriva un'ondata di caldo sul nostro paese con temperature che raggiungeranno anche i 40 gradi, bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, picchi elevati anche nelle temperature minime che si attesteranno oltre i 20 gradi. Infine lo sport, mondiali di calcio, sfida spettacolo tra Inghilterra e Croazia, finita 4-2 per i britannici. Pareggia invece il Portogallo, che non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Il primo turno si è completato con la vittoria del Ghana su Panama 1-0, mentre l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è stato sconfitto 3-1 dalla Colombia.

0: Eccoci qua, le 7 un minuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salutiamo Pippo, l'aveva già detto nei giorni scorsi che non ci sarebbe stato, perché ieri sera è stato al concerto di Luis Capaldi, un concertone, un super show a Milano. E quindi salutiamo e ringraziamo Pippo. Raul, benvenuto.
1: Abitualmente mi ascoltate la mattina dalle 7 alle 9, il sabato e la domenica. Io eredito il vostro programma.
0: Però
1: oggi
0: non sei in TV.
1: No, oggi infatti
0: siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, il canale 158 del Digitale Terrestre. Sì. Io sono Adriano, c'è Pika, c'è Anna Chiara, c'è Giuseppe D'Amelia. Diciamo che si può partire ufficialmente.

0: Eccoci qua, il Pippo Pelo Show questa mattina in versione senza Pippo. È comunque diverso. È come andare a letto, giuro, non con tuo marito, non con il tuo partner, certo, ma con un altro. Anche se io e te siamo amici da una vita.
1: Esatto, ci conosciamo da una vita. In realtà devo raccontare la tua storia, cioè che hai cominciato.
0: Sì, abbiamo cominciato insieme a Radio Ibiza, abbiamo condiviso il programma
1: quasi
0: per tipo otto anni.
1: Anni.
0: Radio Ibiza,
1: esatto,
0: una delle sorelline minori di Radio Kiss Kiss, la radio dance del gruppo. Va bene, Raul era un po' emozionato perché...
1: No, è come se fosse la prima volta, ragazzi, ho il cuore che fa così, pur avendo 30 anni di mestiere e di esperienza. Ragazzi, come se fosse la prima volta perché sto a fianco a te. Quindi ho detto, Adrià, come andrà?
0: No, ieri mi ha chiesto cosa mi devo mettere, perché siamo in TV, giustamente. Allora abbiamo preso spunto per chiedere un po' agli italiani, dividerli un po' in due categorie. Ma voi la mattina quando vi preparate, siete team 5 minuti e via, oppure team di quelli un'ora e mezza e ancora non so cosa mettere? Cioè, quanto tempo impiegate per prepararvi a uscire di mattina?
1: Esatto, parliamo di questo al 347 490 0042. Chiaramente io sono dalla parte del team di 5 minuti, anche meno, perché stamattina Adriana mi ha chiesto, ma quanto ci hai messo per prepararti la doccia e tutto il resto? No.
0: Di la verità.
1: Io, la verità.
0: Sei andato a letto vestito.
1: Io ho dormito così, ma non sto scherzando,
0: ma
1: ragazzi.
0: Ma perché dormendo poco
1: la notte soprattutto, e ieri quindi ho dormito poco, ho detto ok, la prima cosa mi faccio la doccia la sera prima e poi vengo direttamente.
0: Ti ha addormentato con la t-shirt nera e con i jeans.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, oggi 18 giugno 2026 iniziano ufficialmente gli esami di maturità. Sono tipo 527.000.
2: Che muore.
0: Che bello. Gli studenti coinvolti. Bella questa. Ieri ho visto un po' di storie su Instagram di ragazzi che si sono radunati fuori ai licei, fuori alle scuole.
1: Ed è bello ritornare indietro nel tempo e pensare anche noi quando abbiamo fatto l'esame di maturità. Ad esempio, è come me stamattina che è un esame. Cioè, la serie non si dorme la sera prima e ci sono dei rituali, c'è chi si fa la preghierina, c'è chi magari va a dormire, prende la melatonina per dormire, ma in realtà c'è il cortisolo che combatte anche l'adrenalina e quindi non riesci.
0: Dopo gli misuriamo la pressione.
1: No, adesso sta 5.000, ragazzi, però da, ci riscaldiamo e andrà tutto alla grande.
0: Allora, ci piacerebbe sentire tra quelli che si preparano al mattino e ci raccontano quanto tempo, quanti minuti impiegano per prepararsi, anche i maturandi, perché ai nostri tempi, anche ai tuoi credo, ci organizzavamo con camicie larghe, con t-shirt oversize,
1: c'era la cartucciera.
0: Sì.
1: E praticamente scrivevi questi foglietti piccoli per avere, che ne so, degli aiuti in
0: i
1: più
0: temi, sui... perché c'era il tema di italiano.
1: Infatti oggi voglio ricordare che stamattina è stata prova di italiano, quindi la scelta tra 7 tracce, mm-hmm, e poi venerdì seguirà la seconda prova appunto di maturità.
0: Allora, sentiamo.
3: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
0: Ciao,
3: Veronica,
0: buongiorno.
3: Da Melfi. Sì? Io è da quando sono adolescente che preparo le cose la sera prima.
1: Brava.
3: Sempre. Ciao a tutti, kiss
0: a te, invidia per voi.
4: Rocco da Bologna.
0: Ciao Rocco.
4: Io il mattino mi metto un po' di colla addosso, mi butto nell'armadio e quello che si attacca esco.
1: Bravo, esatto, quello che si attacca. Magari sei sudato anche la sera prima, si attacca anche meglio, perché il sudore comunque è un collante.
0: Io a volte il grasso di foca per farmi entrare dei jeans strettissimi. Dai, allora, quanto tempo impiegate per prepararvi al mattino? Lo ripeto, ci piacerebbe sentire anche qualche maturando che sta andando a fare l'esame di maturità, la prima prova scritta. 347 490 0042. Andiamo sotto.

0: Gazzetta, ero il tuo sogno.
1: Bello questo pezzo, l'ha cantato una nostra ascoltatrice appunto nello spazio dedicato alle canzoni sotto la doccia. Questa è del 1977.
2: Falsetto famosissimo, il più famoso d'Italia, Alan Sorrenti arriva con Noi siamo

0: Tempo. Tempo, esatto. Quanto tempo impiegate la mattina per vestirvi, per prepararvi, insomma, per scendere di casa? 347-490-0042 via WhatsApp. Mi raccomando, note vocali, quindi sentiamo.
1: Buongiorno, Radio Kiss.
2: Buongiorno.
1: Dimmi 5 minuti.
0: Bravo.
1: Il mio rituale è sempre lo stesso. Svegliandomi quasi sempre la mattina tra le 4 e mezza e le 5. Suono la sveglia,
2: sì?
1: Tutto pronto, a portata di mano.
2: Ah, perché calze, è tutto pronto.
1: Slip, canotta, direttamente in bagno, doccia, denti, esco vestito, metto la camicia, il pantalone e via, si parte.
2: E bravo, si parte, però 5 minuti perché c'ho già tutto pronto. Perché è una santissima cosa avere già in mente la sera precedente cosa desideri indossare il giorno dopo.
0: Però dipende anche dal mood con cui ti svegli, perché ad esempio se la sera prima decidi di mettere qualcosa di più chiaro e poi il giorno dopo dici no, oggi voglio stare più scuro, indossi
2: una maglietta. Dipende anche da quanto hai mangiato il giorno prima.
0: Vero.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
3: Sono Giuseppe.
2: Ciao.
3: Io la mattina per prepararmi ci metto mediamente una ventina di minuti.
0: Bravo. Okay.
3: Mi fermo a 20 perché poi essendo indeciso su cosa mettere sono sempre solito trovare le prime cose che poi ho davanti, quelle metto.
2: Inciampi nei vestiti, in quello che trovi.
0: No, ma quello che mi chiede Adriana, ma tutti poi si svegliano la mattina e vanno in bagno? Questa è la domanda. Cioè la sottodomanda, il sottotest. No!
2: Io penso di sì.
0: No, nel senso,
2: e i bisogni fisiologici sì.
0: Fermati però,
2: sì.
0: No, ok, a parte questo, però tipo la doccia, c'è chi la fa la sera prima.
2: C'è chi non se la fa.
0: C'è chi non se la fa.
2: C'è chi non si lava.
0: Perché mi guardi?
2: Sfatiamo questo mito. C'è chi non si lava.
0: Però, e quindi sentiamo gli altri.
4: Ciao Adriana, ciao Ra.
2: Ciao.
4: Io preparo tutto alla sera e
2: brava,
4: poi alla mattina
2: vedi?
4: Sono sempre in ritardo, non so come mai. Ok, ciao, buona giornata, un bacione da Anna da Lodi, ciao ciao.
0: Che poi a proposito di ritardo, c'è chi dice, faccio un esempio, deve scendere di casa.
2: Sì.
0: Perché, ok, sono pronta, sto scendendo. Una tra tutte, Adriana, se la chiami, dici no, la sto scendendo.
2: È vero, vero.
0: Io sono pronta.
2: Vero.
0: Tra il sono pronta e l'arrivare a destinazione,
2: no,
0: passano tra le 2 ore e le 3 ore, che appunto che la chiami dice ma dove
2: A che punto della vestizione dico
0: no,
2: sono pronta, sto uscendo di casa? Secondo me quando sono ancora sotto la doccia,
0: non
2: perché
0: sono
2: una ritardataria cronica.
0: Esatto, a volte dici anche no, sono scesa e
2: dopo
0: stai a casa.
2: Sono in autostrada.
0: Ah, faccio Adri, stai in bagno, si sente dall'eco della bagno.
3: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Antonino da Cava dei Tirreni. Ragazzi, la mattina devo essere abbastanza veloce e pratico. Tutto questo è frutto della preparazione della sera precedente. Pantalone,
2: oh,
3: camicia,
0: bravi.
3: Slip, scarpe e fantasmini. La mattina caffè, acqua e limone caldo,
2: anch'io?
3: Si fa un tuffo in bagno,
2: okay.
3: Pranci veloci, doccetta a volo, mi vesto, profumo e volo. Questa mattina sono nel Cilento.
2: Bravo.
3: Ragazzi, buona giornata a tutti e grazie per la vostra compagnia.
0: Grazie a te.
2: Schissa a te, salutaci il Cilento. Bello perché gli italiani all'ascolto hanno dei rituali e i rituali solitamente sono quelli del mattino.
0: Certo.
2: Anche il caffè è un rituale, lo dobbiamo dire. Cioè ci vuole il giusto tempo per il caffè. Io non lo prendo mai prima al risveglio mai 60 minuti dopo il risveglio perché il cortisolo è altissimo e quindi aspetto 60 minuti e poi vi prendo il caffè.
0: Okay. Io ne prendo vari durante la giornata, però il primo per svegliare.
2: L'hai già preso a che ora stamattina?
0: Sì. Appena mi sono svegliato.
2: Appena ti sei svegliato.
0: Esatto.
2: Raul, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, il primo caffè del mattino appunto, una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
0: Con un'ampia scelta di miscele, intense e avvolgenti. Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
2: Caffè Motta, ti voglio bene!

0: sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Kiss, kiss.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Kiss, kiss.
16: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Kiss, kiss.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
17: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.

0: Irama con Cabana su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica, motivo per cui tutti
1: Bravissimo. Gli
0: italiani scelgono Radio Kiss Kiss, la vostra radio. Allora, 347 490 0042, vi ricordo la domanda che abbiamo lanciato questa mattina. Quanto tempo impiegate per scendere di casa? Siete di quelli che 3 minuti e si scende, oppure 2 ore e mezza in bagno perché magari è molto affollato anche da parte di altri membri della famiglia? Mi raccomando, note vocali molto semplici, tipo ciao Adriana, ciao Raul, dite il vostro nome, di dove siete e poi bam, raccontateci i tempi esatti in cui
2: è mosso.
0: Ah? Bravo.
1: Aspetta, com'era?
2: È mosso.
0: Cosa è mosso?
1: Povero Raul. Allora, abbiamo Massimo al telefono da Como. Ciao Massimo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata a tutti. Ciao,
1: buongiorno. Sì, abbiamo chiamato Massimo, ma poi in coda abbiamo anche Federico che al momento non parla, resta lì in silenzio. Allora Massimo, come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, voi tutto bene?
1: Bene. Ti presento Raul, lo conoscevi già?
0: Ciao.
3: Sì, certo.
0: Bene, come mai mi conosci? Dove mi hai visto? Oppure mi hai sentito, mi hai ascoltato?
3: Io vi ascolto sempre.
0: Bravo.
1: Bene, anche nel weekend.
3: La mia compagnia in macchina.
1: Ok, va bene. Allora Massimo, sono le 7:24, sei già bello pronto, lucidato, stirato e profumato?
3: Pronto, lucidato, pronto per entrare in ufficio, timbro fra 6 minuti.
1: Ok, quanto tempo prima ti sei svegliato per fare tutti i tuoi procedimenti mattutini?
3: Allora, la mia mattina è così tutti i giorni, mi alzo alle 5:15.
1: Ok.
3: Prima prepariamo la sera prima la tavola per la colazione per me e mio figlio, perché lui essendo anche uno sportivo, una
0: atleta,
1: deve
3: mangiare bene, compreso le mie medicine e i suoi integratori.
1: Ok. Quindi metti tutto sulla tavola, integratori,
3: tutto
1: medicine, tutto quello che serve. Perfetto. Poi
3: 5:15 io mi sveglio e inizio a preparare il caffè, il latte, le spremute, le uova strapazzate.
0: Mamma mia, è un lavoro. Di più, ma già un lavoro, cioè già stai lavorando alle 5:15. E poi
3: mezz'oretta per preparare tutto.
1: Sì.
3: Poi 5:45 sveglio mio figlio, facciamo colazione insieme, un quarto d'ora per fare colazione.
1: Con le uova strapazzate?
3: Con le uova strapazzate.
0: Ma la classica ricetta, scusami, la English breakfast, quindi scrambled egg with egg and bacon and beans.
3: No, uova strapazzate semplici senza il bacon, perché altrimenti non è tanto salutare.
1: Okay. Perfetto. Dopo, quindi colazione alle 5:45.
3: 5:45 colazione fino a per un quarto d'ora. Poi ore 6 abbiamo finito di fare la colazione, naturalmente si sparecchia la tavola, si mette tutte le lavastoviglie perché non gli lascio il lavandino più a mia moglie. E da lì abbiamo il tempo per lavarci, vestirci, prepararci, perché alle 6:30 si esce di casa.
0: È incredibile, un orologio,
1: una macchina da guerra. Ovviamente tutto gli indumenti, gli abiti già scelti la sera prima, come la tavola?
3: Certamente, okay. Perché altrimenti dovrei svegliare mia moglie, sai, apri, chiudi l'armadio, fai casino. Allora io preparo tutto, mettiamo tutto sulla sedia, pantaloni, magliette, cintura. Lui si prepara il suo zaino per la scuola, il suo zaino per l'atletica, quindi dobbiamo organizzarci così per forza, perché bisogna scappare al mattino presto, bisogna mangiare bene, quindi alla sera prima di sedersi sul divano assolutamente dobbiamo avere tutto preparato.
0: Scusa Massimo, ma tua moglie non interviene proprio in questo? Cioè tutto un momento con lei non vive proprio di questa quotidianità? No.
3: No, perché io alzandomi presto e andando in ufficio presto, portandolo giù io, allora la lascio dormire e mi arrangio io.
1: Ma io stavo provando, Massimo, tu parlavi e io provavo a indovinare di che segno sei. Potresti essere
0: Scorpione! L'avrei detto! 16 novembre? Che giorno?
3: 25 ottobre.
0: Ok.
1: Collega di Raul, collega di Scorpione. Massimo, sei molto simpatico, resta sempre in nostra compagnia, stai sempre su Radio Kiss Kiss e in bocca al lupo per tutto, va bene?
3: Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Ciao,
3: grazie
0: per la compagnia.
1: Grazie, ciao. Andiamo a Caserta dove c'è Federico. Ciao Fede.
4: Ciao, buongiorno a tutti, Kiss Kiss, come state?
0: Bene, grazie. A che ora ti sei svegliato, Federico? Raccontaci proprio la tua routine stamattina.
4: Alle 5:30.
1: Tu sei team, però 5 minuti al volo per prepararti.
4: Sì, 5-10 minuti, ecco, diciamo, 5 minuti è un po' che frasone, però sì, molto velocemente stamattina.
1: Vai, raccontaci 5 minuti.
0: Facili vivere questi 5 minuti. Ti svegli la mattina, apri gli occhi.
4: Ti faccio l'esempio di stamattina. Stamattina mio figlio parte per scuola zoo. Sveglia alle 5:30, io mi alzo, mi sciacquo al volo la faccia, mi metto giusto 2 minuti nel divano per riconnettermi con la vita.
0: Scusa, ti sciacqui solo la faccia? Spiegaci un attimo,
4: d'acqua.
0: In bagno. Aspetta.
1: Farai una sciacquatina generale.
4: No. Diciamo il tempo, diciamo, di andare in bagno per la mattina, poi mi metto nel divano 2 minuti, il tempo del caffè, poi
1: il rituale,
4: bagno,
1: vedi, del
4: minuti,
1: caffè, ok?
4: In 4-5 minuti cerco di fare doccia, mi asciugo i capelli, lavo i denti, tutto quello che c'è da fare.
1: Ok.
0: Che schifo!
1: Perché
0: che schifo? Si lava, ha detto, mica, non è che schifo. Più che altro in 5 minuti come fai? Cioè in 30 secondi sciacqui, lavi tutto. La doccia non ce la fai
4: fare. Ma una doccia corretta, tranne che non sia una doccia lunga, voglio dire, in 3-4 minuti la fai.
1: È vero, è vero.
0: Così veloce.
1: Il mio dermatologo dice sempre che le docce devono essere non caldissime, quindi tiepide, vero, e velocissime, proprio secondi.
0: Attenzione, molti dicono e sostengono
4: alla lunga fa male alla pelle.
0: Esatto. Fa male alla pelle, ma altri, anche i detergenti fanno male. Molto spesso io faccio la doccia senza sapone. Anche senza acqua, ecco. A volte
1: a doccia secco,
0: esatto, tipo la lavanderia.
1: Raul fa la doccia secco,
0: esatto, sì.
4: No, la doccia si fa in maniera abbastanza veloce, anche okay.
0: va bene.
4: Doccia per questo e poi sì, apro l'armadio, prendo quello che vedo, diciamo, cerco di fare una combinazione con
1: come sei combinato stamattina, come sei apparecchiato,
4: no,
1: come si dice da questa
4: parte. veloce, ragazzi, perché 5 e mezzo è impossibile. Ho messo un paio di pantaloncini beige, una magliettina a maniche corte verdi, un paio di sneaker e via per accompagnare il ragazzo. Ora, tornando, diciamo, verso l'ufficio, faccio un altro check a casa, ma giusto per un caffè, perché sono uscita abbastanza presto.
1: Ok.
5: Ma per piacere, sì.
1: Bocciato il look!
4: sì.
1: Vai Federico, grazie! Kiss kiss a te!
4: Un bacione, chi
0: schizza. Ciao Federico, ciao.
1: A volte, Raul, mi chiedo, i personaggi famosi, cioè quanto tempo impiegano prima di uscire di casa? Anche perché potresti beccarli per una foto, per un selfie. Per esempio Mara Venier, quanto tempo ci mette per uscire di casa?
6: Allora, bella di mamma tua, bella di zia, io mi vesto la mattina, faccio presto. Di solito ci metto un 20 minuti e mi fa la doccia per lavarmi. Però tutto il resto, tipo 3-4 ore solo per fare prima colazione e mangia tutto il frigorifero. Bella te mamma!
7: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Smash Mouth con Can't Get Enough You Baby dal 1998 e dura meglio.
1: Sono le 7.32, buongiorno! Allora, siamo pronti a capire come sarà il tempo previsto per questo giovedì 18 giugno, come saranno le temperature. Ci sono, come sempre, i nostri amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non cambierà in maniera rilevante. Potrebbero solo registrarsi dei temporali di calore sull'arco alpino, altrove dominerà il sole. Massime comprese tra 27 e 36 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 28 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss, kiss.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes.
6: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buongiorno a tutti voi. Noi siamo qua come ogni mattina dalle 7 alle 9 in diretta su Kiss Kiss e in diretta anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre, per cui ringraziamo tutti quelli che anche questa mattina ci fanno le foto, gli screenshot, i selfie, esatto. Si fanno i selfie con lo schermo alle spalle.
1: Continuate a farli, poi taggate chiaramente Radio Kiss Kiss, perché il messaggio più simpatico e carino e il video più bello sarà premiato a fine programma con i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Che comprerà Raul.
1: Esatto, sì, a mie spese.
0: Comprati da Raul e regalati da Raul.
1: E regaliamo, è importante regalare, che più regalate, più entra, più dà.
2: Sì.
1: Più entra, sì, sì, è così, è così.
0: Allora, Orosco Petro che arriva tra pochissimo.
1: Ecco.
0: Ok, e quindi è il vostro segno zodiacale. Al 347 490 0042, di che segno sei? Va bene, oggi vedremo il segno zodiacale prescelto.
1: Già sappiamo qual è, cioè già stato.
0: No, adesso in base al numero di messaggi,
1: okay, okay,
0: quindi
1: okay.
0: Quello più gettonato sarà quello prescelto. Io ce l'ho tutti pronti.
1: Davvero?
0: Tutti pronti col mio team di
1: incredibile.
0: Astrologi.
1: Quando la chiami la mattina, la sera prima, già sai esattamente la Luna in Venere, in Marte, in Saturno, Plutone, poi puntualmente. Non sapere niente di quello che dico.
0: È vero. Dai, sentiamo come si preparano e soprattutto quanto tempo impiegano gli italiani per uscire di casa al mattino.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Chiara D'Argenta.
0: Ciao.
3: Io lavorando per le 8 mi sveglio sulle 6 perché mi piace fare la mia colazione tranquilla.
0: Brava.
3: Bere il mio caffè, mangiare, prepararmi. Lavorando in fabbrica non devo prepararmi in un modo proprio esorbitante, però comunque mi piace prendermi cura di me stessa, e poi c'è anche il bambino da portare dai nonni,
1: okay,
3: quindi
0: è vero.
3: Più o meno un paio d'ore prima di andare a lavorare. Ciao a tutti.
1: Ciao. Chi sei a te?
0: È un lavoro prima del lavoro. Prepararsi, organizzare la casa, i figli, eccetera, eccetera, la colazione, è un lavoro prima del lavoro.
1: Però
0: vero?
1: Fino ad ora abbiamo avuto tutti quelli che hanno abitualmente, che ne so, figli oppure parenti, e quindi devono. Per i single invece magari è più veloce, ad esempio io sono un single e quindi è molto più veloce.
0: Perché
1: per me,
0: non
1: perché
0: trovi il bagno occupato?
1: Non solo il bagno occupato, devo solo vestire me stesso,
0: sì.
1: Non altri, non devo rendere conto insomma a qualcuno, e soprattutto se devo fare prima colazione lo faccio solo per me.
0: Quindi potresti dedicare un po' più di tempo alla vestizione.
1: Alla vestizione? Ma oggi sono, ma tu mi hai detto, io ho detto Adri cosa devi indossare domani mattina, indossa qualcosa di flat, the habitual virtual casual.
0: Cosa?
1: Allora, the habitual virtual casual, allora ho detto ok, una t-shirt nera insomma.
4: Ma zero.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
5: Allora io anche mi preparo tutto la sera prima.
0: Sì.
5: Se la sera prima sono indecisa mi preparo anche più cambi. E così
0: mia.
5: Al mattino mi alzo, mi lavo, mi cambio. Colazione poi la faccio un po' dopo.
0: Ma tanta stima per voi, davvero, che avete la lucidità, anche la tranquillità di preparare anche più cambi la sera precedente.
6: Buongiorno Raul, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
6: Sono Sonia dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao,
6: sono
0: Sonia.
6: Uno scorpione, ecco perché io al mattino quando devo entrare e faccio il primo turno in portineria receptionist, alle 6 di mattina io già la sera preparo tutto, preparo già anche come devo mettere la borsa e come devo mettere la giacca, poi mi sveglio un'ora e 10 minuti prima, perché ci vanno 30 minuti e più per truccarmi, mettermi la crema, la mia skincare. Pettinarmi, quindi questo è, deve essere tutto perfetto già la sera prima, altrimenti non riesco a trovare niente, essendo insomma alle 5 di mattina.
0: Una vita all'insegna del relax, diciamo così.
1: No, una vita all'insegna del controllo spasmodico, cioè della serie un po' compulsione. No, mi sto meravigliando perché della categoria 5 minuti e via siamo in pochi, quindi chiamo all'appello al 347 490 0042, tutti quelli che invece ci mettono 3 minuti a vestirsi, lavarsi e scendere, perché io sono di questo team.
0: È vero.
7: Buongiorno Kiss, Antonella da Tibari. Allora io mi alzo sempre un'ora e mezza prima.
1: Brava, come me.
7: Rispetto all'orario in cui inizio a lavoro.
0: Sì.
7: E ho la mia firma di bagno, mi lavo, faccio la doccia.
0: Sì.
7: Se mi va mangio qualcosa, ma non sempre.
0: Okay.
7: E poi parto per andare a lavoro. E arrivo a lavoro quasi sempre almeno mezz'ora prima. Ma
1: brava.
7: Perché proprio odio il ritardo, è una cosa più forte di me, non ci riesco.
0: Brava, anche lei super super precisa. Va bene, continuate pure a mandarci i vostri messaggi vocali. Intanto su Kiss Kiss c'è Vasco Rossi con Cambiamenti.

0: Sì, allora sono le 7:49, siamo pronti con l'oroscopetro. Abbiamo ricevuto un bel po' di messaggi. Sentiamo subito chi ci ha segnalato e quale segno.
1: Esatto,
0: ovviamente.
1: 347-490-0042. Se vedete bene, questa è una rubrica classica del Pippo Veloce Show. Uh-huh. E cioè Adriana sfodera le sue grandissime capacità e il suo grande talento nel vedere gli astri, nello scoprire,
0: nel consultare le stelle.
1: Consultare le stelle.
0: Stanotte non ho dormito per consultare le stelle.
1: Anche io consulto le stelle. Tra le stelle più belle oggi ci sei tu, Adriana. È la stella.
0: Grazie.
1: Grazie per brillare. Bene. Detto questo,
0: non era per niente incredibile. No.
2: Ciao,
0: dai,
2: Adriana, ciao Raul, sono Andrea da Bologna. Ciao. È meraviglioso vedervi insieme. Li sto guardando da questa mattina. Ma che coppia straordinaria.
1: Grazie.
2: Che siete, numeri uno.
1: Grazie mille.
2: Allora, io sono Scorpione, ma ascendente Scorpione.
0: Ah. Ma questo è Raul!
1: No, no, andare da Bologna.
0: Si è automandato un messaggio. Vabbè, però oggi ti accontentiamo. Perché sei ospite qua nel Pippo Pelo Show.
1: Bene.
0: E quindi Raul è nato sotto il segno dello Scorpione. Sì. E quindi oggi accontentiamo tutti quelli che sono nati sotto il segno dello Scorpione.
1: Bene. Signore e signori.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: E Adriana sta per parlare. Prego Adriana, a te la parola.
0: Allora, voi dello Scorpione questa settimana, poi Raul tu ci dici se è giusto o no.
1: Sì, ok.
0: Okay? Ovviamente lo fanno anche quelli nati sotto il segno dello Scorpione. Voi dello Scorpione questa settimana siete più magnetici, misteriosi e affilati. E affilati?
1: Sì, sono affilato io.
0: Ah, sei affilato.
1: Come un coltello. Affilati.
0: Siete più affilati del solito.
1: Sì.
0: Vabbè, oggi giochiamo in casa visto che è il segno del nostro Raul. Lavoro. Siete i registi occulti dell'ufficio o del vostro ambiente di lavoro, ok? Perché dovete avere tutto sotto controllo e questo è vero.
1: Questo è vero, controllo tutto, sì.
0: Non avete bisogno di urlare per farvi valere, vi basta uno sguardo silenzioso per far rimettere in riga colleghi e superiori. Ed è vero, anche questo è vero.
1: È vero, però a volte alzo un po' la voce, nel senso quando non basta uno sguardo. Giusto un po', comunque si parte con la seconda fase. Sì.
0: Allora, siete passionali in amore?
1: Sì, vero.
0: All'ennesima potenza.
1: Di più, Adriana, molto di più.
0: Ricollegandoci al tema del mattino, se qualcuno osa svegliarvi prima del tempo o vi ruba il bagno mentre siete concentrati nei vostri pensieri, lo inserite in

0: là.
1: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Eccoci qua, allora grazie a tutti quelli che confermano, si ritrovano nella descrizione dello scorpione e anche nelle caratteristiche che possono essere, diciamo, simili a tutti quelli nati tra novembre...
2: Ottobre, fine ottobre, novembre.
0: Perché tu sei del 16 novembre.
2: 16 novembre.
0: Va bene, tra un po' ancora, quanto tempo impiegate per prepararvi? Vediamo poi gli italiani con cosa combattono la mattina prima di uscire di casa. Intanto c'è un History Kiss del 1994.
2: Esattamente, noi abitualmente a fine programma, a fine ora, torniamo indietro nel tempo rispolverando i nostri archivi con Tori Amos e Conflex.

0: La musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss, anche quella del passato. Siamo tornati indietro nel tempo, 1994, con Tori Amos e Cornflake Girl.
1: Intanto sono le 7:57, noi siamo subito pronti a riaggiornare l'attualità con Umberto Aprea. Tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Raul e un saluto a tutti voi. Si è concluso ieri il G7 di Evian in Francia, con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la guerra in Ucraina. La chiusura del vertice con una cena nella reggia di Versailles. Il padrone di casa, il capo dell'Eliseo Macron, ha lodato i risultati sull'Ucraina. Un G7 nuovamente mobilitato al fianco di Kiev, unito nel voler aumentare la pressione sulla Russia. Poi l'elogio all'intesa tra Washington e Teheran, sottolineando che un'iniziativa europea con 20 paesi è pronta a giocare un ruolo importante per facilitare la ripresa del traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Donald Trump, prima di lasciare il G7, ha firmato digitalmente l'accordo che sarà formalizzato domani in Svizzera. Era presente anche la premier Meloni, che ha rivendicato il buon rapporto con gli Stati Uniti e l'unità dell'Occidente. Intanto alcune testate hanno diffuso la versione del testo del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Nel documento si conferma la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. Si legge che Teheran si impegna a diluire le scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'AIEA, mentre Washington è pronta a creare un fondo da 300 milioni di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo, assicurando che il paese sarà poi autorizzato a vendere petrolio. Prevista inoltre la rimozione del blocco di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, e Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio delle navi. In Italia, con la cronaca, due bambini di 5 anni sono ricoverati in rianimazione in condizioni gravi per le ustioni riportate in seguito a un incendio verificatosi in una scuola materna di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente, quanto è accaduto, e al vaglio dei carabinieri, che hanno sentito la dirigente scolastica e le insegnanti presenti. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è ancora ricoverata in ospedale a Vigevano. La donna era arrivata ieri pomeriggio in pronto soccorso in seguito a un'overdose di farmaci, non si sa se assunti volontariamente, sottoposta a una lavanda gastrica e in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. Maturità 2026, oggi la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. La scelta sarà tra 7 tracce. Più di 527.000 gli studenti impegnati negli esami. Domani invece sarà la volta della seconda prova, diversa in base al percorso di studi. Lo sport, calcio ai mondiali 2026. Nel gruppo K, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo hanno pareggiato 1-1, mentre la Colombia ha superato 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Nel gruppo L, l'Inghilterra ha travolto la Croazia 4-2, il Ghana ha battuto il Panama 1-0. Oggi alle 18 riparte il secondo turno con il gruppo A, scendono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Nel gruppo B, stasera alle 21, si gioca Svizzera-Bosnia. Abbiamo concluso, tornano Adriana e Raul. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
1: Sono le 8, grazie Umberto Aprea. Siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, il Pippo Velo Show. Questa mattina lo ricordiamo in versione senza Pippo, che tornerà puntualmente
3: che
1: domani.
3: Ciao,
1: che salutiamo,
3: Pippo.
1: Ciao Pippo. Ieri sera ha fatto tardi al concerto di Luis Capaldi.
3: Bellissimo,
1: a Milano, che finalmente è tornato live.
3: Ciao.
1: E c'è. Ciao, e ciao. C'è Raul.
3: Ciao, buongiorno. Insieme, ciao. Giro di boa. Nuova ora,
1: bello.
3: Sono le 8 del mattino. Sì, questa è una cosa che faccio di solito. Il sabato e la domenica, bravissimo.
1: Uguale.
3: Quella musica più bella anche oggi, questa mattina. Radio.
1: Allora, oggi partono anche gli esami di maturità, come giustamente ci hanno raccontato anche nell'ultimo notiziario, quello delle 8, a cura di Umberto Aprea. Sono tanti gli studenti chiamati ad affrontare la prima prova scritta, quella di italiano, ed è ovvio che ci vuole anche un minimo di preparazione sull'abbigliamento. Come si vestono e quanto tempo impiegano gli studenti prima di uscire di casa, ma anche gli insegnanti, anche quello è importante.
4: Certo. Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Non sono una maturanda, ma sono una prof italiano,
1: ecco.
4: Interna,
3: prof,
4: che si sta dirigendo dai propri ragazzi per questa prima prova. Che dire, no, io ho team che si prepara la sera prima, tutta
1: vedi
4: la vita ovviamente.
1: Beh,
4: quindi
1: certo.
4: Questa mattina sveglia, mi sono preparata, vestita, avevo già tutto programmato e si va da questi ragazzi. In bocca al lupo a tutti.
3: Certo, in bocca al lupo.
4: In bocca al lupo a tutti i maturandi 2026.
1: In bocca al lupo.
4: Ciao, kiss a tutti.
1: Ciao prof, kiss kiss a te. Abbiamo Daniele da Reggio Emilia. Buongiorno Daniele.
5: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
3: Ciao Daniele, buongiorno. A che ora ti sei svegliato questa mattina? Di' la verità, sei stato in bagno? Se sì, hai fatto prima colazione,
5: sì,
3: raccontaci la tua giornata.
5: Allora, io mi sono svegliato alle 6:20, come tutti. Vabbè, 6:15, la sveglia alle 6:20. Sì. Mi sveglio sempre 5 minuti prima, guardo, accendo internet, curioso un po', poi quando è l'orario mi alzo con la mia calma, la prima cosa che faccio è preparare il latte. Prima mi lavo le mani, poi preparo subito il latte.
3: Perché ti lavi le mani? Scusa, come mai lavi le mani la mattina?
5: È perché butto i biscotti, cose, quindi comunque per mi alzo mi lavo.
1: Sarà andato in bagno?
3: Allora.
5: No, aspetta.
3: Scusa.
5: Ci vado subito dopo in bagno, subito.
3: Ma scusa, la prima cosa che fai con una vescica piena, scusate l'argomento fisiologico.
1: Non ce l'ho in bagno.
5: Non ce l'ho.
3: Non vai all'inizio, cioè appena ti svegli la prima cosa non hai una vescica piena per andare. No.
1: No.
5: Mi alzo, faccio subito, cioè lavo le mani, preparo il latte che ho già preparato la sera prima, tutto insomma come si deve. Poi una volta finito di fare la mia colazione, vado subito in bagno, mi siedo e lì guardo
3: quello vogliamo sapere, proprio le cose. Non esageriamo adesso,
1: non ti preoccupare, in dettaglio.
5: No.
3: Però sei abitudinario, scusa, cioè riesci ogni mattina, sei un orologio in questo, perché magari
5: sì tutte le mattine puntualmente riesco senza nessun problema.
3: E sei contento?
1: Va bene,
5: contentissimo, perché comunque mi rilascio, va bene.
1: Poi una doccia
5: velocissima, lavo i denti e io poi ho preparato, cioè io non ho bisogno di dire domani metto quella camiciola, la divisa da lavoro preparo, però in un cassetto. A me non piace tenerli su una sedia, se dico io succede qualcosa nella notte, non mi piace che
1: Daniele, scusa,
3: ha ragione,
1: ansia.
3: Però ragazzi, anch'io
1: voi andate a dormire pensando se succede qualcosa nella notte.
5: Allora, Adriana, qualche anno fa la mia famiglia era arrivata da un viaggio lunghissimo, abitando in una casa singola, hanno scaricato la macchina e messo tutto davanti alla porta, perché mia mamma dice la lavanderia è giù, quindi domani. Ho detto io, mamma, però tutte queste valigie a mezzi piedi, cioè nella notte, mia sorella è stata male, quelli dell'ambulanza non riuscivano a passare per prendere
1: quindi questa cosa
3: scioccato, certo.
1: Arriva da un'esperienza pregressa, da un trauma avuto.
5: No, arriva perché abituato da piccolo è sempre stato così.
1: Va
5: noi
1: bene,
5: dobbiamo tenere sempre la casa in ordine. Io poi nel frigo.
1: Ma tu vivi da solo, Daniele?
5: Sì, vivo solo.
1: Vivi da solo,
5: Sì, sì, sì. E nel frigo preparo l'acqua del mattino e l'acqua quella che devo bere tipo quando mi alzo, quella che mi porto al lavoro.
3: Addirittura.
5: Lo yogurt delle 10, la frutta del pomeriggio. Però sono tutti in fila e li rimetto tutti nel mio zaino, perfetti. Quindi io non faccio odori.
1: È inquietante questa cosa,
3: bellissima, molto tranquilla.
1: bravo, leggerezza. Complimenti.
5: Bravo.
1: Complimenti Daniele, bravo. Quindi tutto preparato la mattina. Allora, la tempistica qual è di tutta questa roba qua? 15 minuti,
5: allora,
1: 20?
5: La tempistica, io esco di casa alle 7:15.
3: Sempre, ogni giorno 7:15.
5: Ogni giorno guardo, ci sono delle persone che prendono il tram, alcune persone che camminano. Addirittura io so già quando c'è una signora, che lei non mi vedrà mai, una sessantina d'anni, che attraversa per andare a lavorare
3: ogni giorno. Ma
1: e
3: cos'è?
1: Anche
3: ma
1: lei attraversa la stessa ora.
3: The Truman Show,
5: tutte
3: ragazzi.
5: Le mattine quelli su,
1: ma questo
5: tram,
3: questo è Truman Show, ragazzi. Non lo sai di essere protagonista del nuovo sequel di Truman Show? Cioè, vivi la stessa cosa. Vivi in un mondo parallelo, non esisti.
1: No, vabbè Daniele, però sì, va bene così, va bene.
3: Ma che
1: sei
3: bene.
1: Super organizzato. Scusa al volo, ma che segno sei? Te lo devo chiedere, Vergine.
5: Io sono Leone.
1: Leone.
5: Non so che ascendente, però ti dico la verità. E comunque mi sono dimenticato di dire che tutte le mattine puntuale, quando sono massimo le 7:16, seguo già voi sulla radio.
1: Bravo.
3: E questa è la cosa più importante.
6: Cioè, io lo
3: che
6: sento solo parlare e mi è salito l'ansia e lo stress.
3: Esatto.
7: Buongiorno a tutti, ma questo sta bene con la testa?
3: Sì.
7: La domanda è, chiedo per un amico.
1: Chiede per un amico.
8: Dio mio, ma che ti sopporta?
1: No, infatti è single. Daniele, scusa, una persona magari accanto a te condividerebbe tutta questa precisione, questa organizzazione estrema?
5: Spero di sì, altrimenti preferisco rimanere solo.
3: Da quanto sei single? Scusa, una domanda. Quanti anni hai, Daniele? Quanti anni hai?
5: Allora, ne compio fra un mese e 10 giorni 40.
3: 40.
1: Ah, 40.
3: Da quant'è che sei single?
9: Il Truman Show, questo Daniele mi sembra, no? Sì, si chiami. Sì. Mi ricorda il protagonista del film Il giorno della marmotta, dove la stessa giornata si ripeteva uguale tutti i giorni.
3: Esatto, che lì è un metafetto. Okay.
7: E secondo me Daniele apposta vive da solo proprio per questo.
3: Il suo amore.
10: Un po' maniaco?
3: No!
10: Ciao Kiss.
3: Ciao.
10: Saluti.
3: Ciao.
10: Da Cinzia.
3: Aspetta, ciao, grazie, voglio farmi i fatti di Daniele. Daniele, da quant'è che sei single? L'ultima storia importante che hai avuto, quando e quanto è durata?
5: 7 anni fa, una storia lunghissima. Va bene, dai. Però preferisco, cioè, sto bene così nel mio mondo.
1: Ma certo, guarda,
5: ho
1: che
5: ho la mia casa piena di amici, organizzo tante cene, tante mangiate, però quando van via io non vado a letto se non ho messo tutto in ordine.
1: Vedi, perfetto. Certo, allora, certo, Marco ci scrive: Daniele, segno vergine anch'io, però tu sei leone, sono identico e preciso a te, vedi?
5: Oh, okay. Vedi? Oh, finalmente.
1: Finalmente, grazie Daniele, chi schizza a te, ascoltaci ciao, sempre. Ciao, ciao.
11: Ciao. Ciao, ragazzi, ciao. Ma chi è Fulvio di Carlo Verdone? Magda?
3: Magda uguale.
11: Oh mio Dio.
1: È vero, è vero. Dai, andiamo sotto la doccia, sentite.

0: E perché non mangi?
1: E perché non mangi?
0: Ora non mi va.
1: Ora non mi va.
2: Bella, una delle poche canzoni che io personalmente conosco a memoria.
3: Certo.
2: Francesca Lotta e Aleandro Baldi dal 1992 con Non amarmi.

0: Baldi bella. Con, anzi, Alejandro Baldi con Non amarmi del 1992, vincitore delle novità quell'anno Sanremo.
1: Sì,
0: e sì,
1: questa canzone
0: successo.
1: Vinse nella sezione novità il Festival di Sanremo. Tra l'altro, contentissimi gli ascoltatori, che lo sai, Raul, ci danno dei feedback sulla musica. E Francesco da Liverpool dice: grazie agli altri ascoltatori che cantano queste canzoni e ci fanno ascoltare delle vere e proprie perle.
0: È bellissimo, ma non solo gli ascoltatori cantano le canzoni, anche qualcun altro ha cantato queste canzoni. Sentiamo.
2: Marmi, era una bugia.
1: Dai, che schifo.
2: Amore non basta. Non amarmi, ma non lasciarmi via.
0: E lasciarmi via.
2: No. Ma non lasciarmi via.
1: Allora, giuro. Allora,
0: aspetta.
1: La conoscevo
0: intonato.
1: A memoria. Poi sì? Non so, l'ho persa per strada. Boh, non me la ricordavo
2: ma
1: più.
2: Non
1: certo.
2: Lasciarmi via.
0: Non lasciarmi via. Però intonate, devo dirlo. Ha preso un'ottima tonalità. Sì, sì, sì.
1: Che schifo.
0: No, sei stata brava.
1: Va bene. Allora, siamo partiti stamattina dal tempo, no? Di preparazione per la vestizione, per tutti i rituali mattutini. Però, Raul, abbiamo una notizia.
0: Sì, la notizia è questa. L'italiano medio si sveglia circa 1 ora e 20 minuti prima di uscire di casa. Ma la vera sorpresa riguarda il bagno. Le donne passano in media 28 minuti per prepararsi, mentre gli uomini hanno quasi agganciato il primato con ben 23 minuti tra barba,
1: hai capito?
0: Capelli e meditazione.
1: Hai visto? Fanno pure meditazione?
0: Sì, ma soprattutto barba e capelli. Ma per chi non ha la barba e i capelli?
1: Ci metti ancora meno.
0: Ancora meno? Come
1: 15 minuti, 10 minuti.
0: Bravissimo.
1: Ecco. Però la barba ce l'hai.
0: La barba c'è, però in colta. Della serie.
1: Un po' tinteggiato la barba?
0: No, non lo so dire. Certo che no.
1: La faccia del cretino. No, è bella nera.
3: Buongiorno Diana, buongiorno Raul, Antonio da Melfi. Anche io appartengo come Raul.
0: Bravo.
3: Al club del 5 minuti e via.
0: Bravissimo.
3: Kiss a tutti.
1: Kiss a te, ciao.
4: Buongiorno Kiss, io sono del team 5 minuti mi vesto di ansia. Al mattino alle 7 si sveglia.
1: Finalmente.
4: Noi alle 7:30 sono pronte io con i bambini per andare a scuola. Adesso no, perché ovviamente sono a casa.
1: Sono
4: però,
1: a casa, certo.
4: Anzi, e nel frattempo riesco a portare a fare un giretto anche il cane. Sono tutto organizzata.
1: Brava, brava,
0: brava, bravissima.
1: Però mi fa molto piacere, mi consola il fatto che tu impieghi 5 minuti per uscire senza tutta la preparazione serale.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Io, da che mi alzo dal letto a che esco di casa, 20 minuti, mezz'ora. Io la mattina mi alzo, mi lavo, mi vesto, esco. Non ce la faccio a stare un'ora e mezza prima, mi fa tempo sfregato.
1: Ok, ok. Sentiamo.
6: Amici, lo difendo io, il nostro Daniele.
1: L'ascoltatore di prima.
6: Sfido io chiunque, deve andare al mattino a lavorare, se non ha una routine,
1: vero,
6: che è quella,
1: vero.
6: Perché siamo vincolati dagli orari, a meno che siamo, non lo so, liberi professionisti, ma neanche lì in quel caso, cioè comunque ci sono delle routine per tutti, ecco, per cui vai Daniele, continua così se stai bene.
1: Che ovviamente si scherzava, però è certo, ognuno setta la propria routine, soprattutto del mattino, in base alle proprie esigenze.
0: Assolutamente. The Pausa su Radio Kiss Magnetic.

0: ti schissa a te, che vorresti avere un po' di tranquillità, ma quel telefono non smette di squillare. Chi schissa a te, che pioggia, sole, estate, inverno, per te è uguale. Sai goderti ogni temperatura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
3: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
2: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
3: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
2: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
4: Kiss Kiss!

0: A destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a dest schifo. Suona la musica più bella, attenzione, stiamo per lanciare una cosa. Ci state guardando in TV? Se sì, quindi l'appello lo facciamo a tutti quelli che stanno guardando la TV in questo momento.
1: Canale 158 del digitale terrestre.
0: Esatto, chiamiamo all'appello a raccolta, che ne so, i bar, tabacchi, ovunque siate ascoltando, ad esempio,
1: i lidi,
0: anche gli autolavaggi. Ad esempio, mm-hmm, l'autolavaggio ascolta sempre Bede Radio Kiss Kiss.
1: Ah, okay, guarda.
0: Fate una storia, quindi in questo momento fate una foto o un video e poi taggate Radio Kiss Kiss, perché a fine programma ci sarà una grande sorpresa, ok? Quindi mi raccomando, la sorpresa poi la scoprirete verso il 9-10. Quindi fate una foto, video, aspetta, mettiamoci in posa, Adri. Mettiamoci in posa.
1: Eccoci
0: qua.
1: Ci
0: adesso, diamo il tempo, aspetta, 5 secondi. 4, 3, 2, 1, posa. Okay.
1: Questa è la tua posa migliore?
0: Perfetto, no, era una più improvvisata.
1: Ah, ok. No.
0: Ah, già, perché ci guardano, siamo in TV.
1: Esatto. Okay. Allora andiamo da Fiorenza. Ciao Fiorenza, che è a Cosenza, buongiorno.
2: Ah. Buongiorno. No, non sono a Cosenza, sono a San Marco Argentano.
1: Ah, ok, ecco. Ok, qui avevo scritto Fiorenza, Cosenza.
2: Sì, Cosenza sì. È più conosciuta naturalmente, ma certo, il tuo posto certo. È bellissimo comunque.
1: Sì. Allora, cara Fiorenza, sono le 8:26. A che punto giusto sei? Sei già uscita di casa o sei in piena preparazione, no, ancora?
2: Sono in pieno stiraggio da credo un'ora e mezza.
1: Quindi
2: perché è quello che faccio spesso a quest'ora. Mm-hmm. Sì, stiro per casa mia, non per una lavanderia, ma il quantitativo è notevole.
1: No, perché leggevo proprio qualche giorno fa, e io sono team no ferro da stiro. Cioè, quasi vorrei introdurlo. No, perché è stropicciata la maglietta.
0: No, sì. Ma
1: dipende da come.
0: No, sei del team di non ferro da stiro perché hai chi ti stira a casa, giusto?
1: Sì, però non, in genere non stiro. Cioè, quindi okay. Metto anche una maglietta.
2: Anch'io vorrei partecipare, unirmi a questo team, ma per il momento non mi è possibile.
1: Però ci sono una serie di cose da fare proprio quando stendi il bucato.
2: Sì,
1: cioè, dipende tutto, se è troppo stropicciato, se lo lasci molto tempo a giacere nella lavatrice, e allora devi stirare per forza. Ok, però leggevo che la nuova generazione, i giovani, non conoscono proprio il ferro da stiro e sono team no ferro da stiro. Io sono nuova generazione.
0: Sono nuova generazione, è un modo elegante per dire
2: questi nuove generazioni, insomma. Bravi.
1: Comunque, stai stirando, però insomma, poi ti sei già preparata? Cioè, ti sei...
2: No, non ancora. No, perché sto stirando credo dalle 6:30 più o meno, 7:15.
0: Fiorenza, scusa un attimo, però prima di stirare, chiaramente anche tu hai una tua routine, nel senso, a che ora ti sei svegliata esattamente? Prima poi
2: sì,
0: di...
2: mi sono svegliata più o meno alle 6. Mm-hmm.
0: Facci vivere. No, aspetta, chiudiamo gli occhi, ci svegliamo la mattina. Quindi ti sei svegliata, cosa hai fatto? La prima cosa che fai? Vai in bagno a fare la pipì? Questa è la domanda. Perché...
2: Certo.
0: Perché tutti fino ad ora nessuno va in bagno a fare, la prima cosa che faccio io. Okay.
2: Sì, poi? È la prima. Poi vado ad accendere la macchinetta del caffè. Sì. E prendo un caffè, me lo vado a sorseggiare in giardino facendo una passeggiata.
0: Bello.
2: Quindi questa è una routine, una delle poche routine che ho, perché nel messaggio che ho mandato stamattina, mm-hmm, dicevo appunto che sono sagittario ma non seguo nessuna routine da mai, credo da quando sono nata non ho mai avuto una routine.
1: Cioè, tu vai
2: per niente,
1: vai di pancia, improvvisazione,
2: sì, molto,
1: a sentimento,
2: molto,
1: brava,
2: sì. Vado
1: brava
2: di pancia e vado quello che c'è, quello che
0: vai
2: c'è
0: di pancia,
2: faccio.
0: Ma la mattina quando vai in bagno, scusa, il momento di pancia, no, nel senso,
2: quello necessariamente,
0: anch'io
2: necessariamente
0: vado di pancia, ma qualsiasi orario, ad esempio quando ho chiesto se è abitudinario, è perché che è successo, è caduta, ma che
2: fa? va bene quindi okay. Prendo questo caffè, poi, sì, e caffè... poi insomma
0: scusami,
2: un po' intorno.
0: Fiorenza, perdonami, il caffè poi ti fa andare di pancia? Nel senso, è perché no, il caffè chiama la pancia. Ma che fa? Ma che cade da lì?
2: Indipendentemente dal caffè.
0: Okay, anche tu, vabbè, sei abituato. Ma che culo,
2: anche la mia pancia viaggia in autonomia.
0: È un orologio, va bene.
1: Allora, Fiorenza, ti lasciamo e ci lasciamo con l'immagine di te nel giardino, immersa nel verde con gli uccellini e con la tua tazzulelle caffè.
0: No, brava, brava. Le caffè. Dona Napola San. Fa grande Pino Daniele, che salutiamo.
1: Kiss a te, ciao Fiore.
2: E kiss a voi.
0: Grazie.
2: Buona giornata.
0: Ciao Fiorenza, ciao.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Raul.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
3: No, io Io sono come Raul. La mattina. Per esempio, stamattina mi sono alzato alle 7:30. Tappa in bagno.
1: Okay.
3: Poi sono tornato in camera. Mi sono tuffato nell'armadio, quello che esce.
0: Un quarto d'ora
3: ero giù in macchina per andare al lavoro.
1: Bravo, senza routine, senza niente.
0: Bravo, che poi. Sì, a proposito di routine, Adriana, a proposito di bagno, tu ti svegli la mattina. Adesso chiedo a te: ti svegli la mattina?
1: Alle 5.
0: Vai in bagno?
1: Dipende.
0: Ah, sei abitudinaria?
1: Dipende.
0: È come tutti noi, anche tu ti siedi sul water? Perché io non immagino. Adriana,
1: no,
0: esatto, seduta.
1: No,
0: è
1: io
0: come...
1: no. Io no, io solo peonie e fiori,
0: petali
1: di pesco.
0: Di pesco, okay. Del profumo
1: di
0: del
1: pesco.
0: Di pesco con lei aperta.
4: Buongiorno, io da che mi alzo dal letto a che esco di casa... 20 minuti, mezz'ora. Io la mattina mi alzo, mi lavo, mi vesto, esco. Non ce la faccio, sta un'ora e mezza prima, mi sa un po' fregato.
0: Bravissima.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
5: Io la mattina ho la sveglia alle 5:45.
1: Ok.
5: Esco alle 7:30, ma dalle 5:45 alle 7:30 ho da sistemare casa, chiamare i tre figli, fare in modo che siano pronti almeno anche loro per le 7:30 per andare a scuola.
1: Giusto.
5: Così che quando esco è tutto in ordine e al rientro non devo ricominciare da capo. Kiss Kiss.
1: Ciao Kiss Kiss a te. Diciamo che questo è il periodo in cui visto che sono chiuse le scuole, c'è una rimodulazione della routine di quelli che sono genitori, perché quando i figli vanno a scuola e sono anche in un'età in cui vanno organizzati, bisogna svegliarsi prima. Io quando Ale va a scuola mi sveglio molto prima perché devo preparargli la borraccia con l'acqua,
0: abusata. No, è vero, lo so, confermo.
1: Gli preparo i vestiti, quindi la divisa scolastica, le scarpe, i calzini, tutto, così può svegliarsi più tardi lui e il suo papà
0: e
1: scappare a scuola.
0: Però spieghiamo che c'è una seconda non è vero, c'è una seconda sveglia in realtà, che sono
1: tu hai risposto a Giuseppe D'Amelia,
0: certo, sentito,
1: che però gli ascoltatori non hanno sentito.
0: Quindi questo è il fuori programma che vedo abitualmente quando vi guardo.
1: Raul involontariamente ha risposto a Giuseppe D'Amelia che ha detto che
0: una nota vocale.
1: Faccio niente.
0: A volte la mattina per Ale, il figlio di Adriana, sono la seconda sveglia, cioè della serie quando non si sveglia la prima volta, la seconda volta chiama me, mi svegliano e io: Ale, bisogna andare a scuola. Ehi Ale, ma no, perché e poi alla fine
1: così parla, come se avesse 3 anni.
0: No, perché adesso è cresciuto però.
6: Senza togliere niente a Diana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella
0: bellissima
1: figa.
0: È una grande figa, certo.
1: Wow, che pezzone
0: è sulla figa, signori, dal 2000

0: la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
0: Kiss Kiss.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
0: Kiss Kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Yes, yes.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
12: La musica più bella.
13: Kiss Kiss.
12: Suona solo

0: Liquidi tattici nucleari con Sori, scusa, lo sento, su Radio Kiss, suona sempre solo la musica più bella stamattina dalle 7 alle 9 con Adriana!
1: Eccomi! Oh. E con Raul! In via del tutto eccezionale,
0: certo,
1: con noi, visto
0: salutiamo
1: che
0: Pippo, assolutamente.
1: Salutiamo Pippo, visto che lo ascoltate ogni sabato e ogni domenica alla stessa ora, dalle 7 alle 9. Allora, salutiamo Ali che è a Parma, vive a Parma ma adesso è in vacanza. Ciao Ali, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Ali, sei in Sardegna in questo momento? Sì, in Sardegna dove esattamente? Dove sei?
2: Beh, a Porto San Paolo, sono praticamente sulla spiaggia, adesso sto sulla spiaggia, sto guardando il mare, la gente che arriva.
1: Che meraviglia.
2: Sto ascoltando dal mattino, prima vi ho mandato via WhatsApp un po' di vocaletti. Cioè, seguivi tutto praticamente la storia di Daniele o Danilo, si chiama quel,
1: Daniele.
0: Sì, sì, si chiama Daniele. Sei proprio contro Daniele tu.
2: A 40 anni, io ho 24 anni, vi giuro ragazzi, non preparo niente, però trovo tutto organizzato il mattino. Cioè, perché quando ti ricordi dove metti le cose, subito riesci a arrivare.
1: È vero.
2: E trovi quello che vuoi.
1: Cioè, quando sei comunque mediamente ordinato, cioè le cose le trovi nel posto in cui le hai lasciate, è vero?
2: Infatti non c'è bisogno di programmare, cioè, appena tu metti magari, non lo so, quel melone, quel pezzo di brioche su questo tavolo, il mattino sai dov'è, lo prendi e lo mangi.
1: Ma tu ti riferivi al cibo?
2: Al cibo, ai vestiti, diciamo. Riguardo, per esempio, se devi vestire al mattino oppure fare la doccia. Cioè, io, per esempio, entro, adesso al mare, vengo qua, faccio il bagno, poi torno a casa, faccio la doccia, perché non vale la pena fare la doccia due volte, diciamo.
0: Una curiosità, però, Ali, scusami, hai un rituale del tipo quando ti svegli? Anche tu sei uno di quelli che deve scendere prima dal letto con la gamba destra, il piede destro, il piede sinistro, cioè.
2: Ma che me ne frega, no?
0: Che te ne frega? No, perché a volte io sì, ho dei rituali per cui. Sì, sì, è certo.
1: Se parto
0: col piede destro.
2: Dipende da quale lato sto dormendo. Se sto dormendo il lato destro, perché è sempre il mio letto.
0: No,
2: matrimoniale.
0: Io tassativamente invece, appena apro gli occhi, la prima cosa devo ricordarmi di scendere prima col piede destro, poi il piede sinistro.
1: Ma per un fatto così, scaramantico.
0: La giornata va bene, sì, sì, esatto.
1: È un fatto scaramantico.
2: Non ci ho mai pensato.
1: No, neanch'io.
0: No, tu con che piede? Scusa, con che piede scendi? Non l'hai mai notato?
1: No, scendo con tutte e due le gambe.
0: Così, tipo tipo ginnasta, che so, roba.
3: Sì, aspetta. Oh, come fai? C'è la sua fantasia, capisci?
1: Io non c'ho la sua fantasia.
0: Ma che due gambe? Pure una volta, sicuramente non ci ha fatto caso.
1: Non lo so, non ci faccio caso. Poi, se è un fatto scaramantico, allora parliamo di altra roba.
0: Sì, è un'abitudine, diciamo.
1: Ali, al volo, sono le 8:45, ma già stai in spiaggia?
2: Sì, sì, sono sulla spiaggia, ancora non ho fatto il bagno, stavo prendendo un po' di sole perché.
1: Bravo.
0: Ma sei solo in compagnia? Con chi sei? Da solo in compagnia? Come?
2: No, sono da solo.
1: Da solo?
2: Sì, adesso da solo perché i miei amici sono partiti prima di me, io dovrei partire il sabato a Parma e lascio un po' la Sardegna e poi devo fare un po' di esami all'università.
0: Scusa, raccontaci un po', lì accanto a te sei solo in spiaggia o c'è qualcuno magari?
2: Ah, c'è la gente, adesso stanno arrivando, c'è una signora, un signore.
1: Poche persone, poca roba quest'ora. Vabbè.
2: Comunque, ho mandato un video su WhatsApp, se volete guardarlo.
0: No, cadde.
2: Vi ho mandato un video dalla
1: lo guardiamo. Kiss a te, ciao Ali, goditi questa meravigliosa vacanza. Ciao ciao.
2: Grazie, ciao Ali. Ragazzi, buona giornata.
0: Ciao ciao. L'ho incontrato nel 2015 a Palma de Mallorca in occasione di un meet and greet. Ed Sheeran, straordinario. Questo è un pezzo del 2021 su Radio Kiss. Ed Sheeran con She Face.

0: Ivan, scusa Raul, com'è la pronuncia di Shivers?
1: Allora, essendo lui inglese, quindi britannico, sì. Ed Sheeran con Shivers. Shivers.
0: Shivers.
1: Shivers. Se fosse americano, Shivers.
0: Cioè
1: la americana. In questo
0: ok, quindi
1: però.
0: Shivers.
1: Shivers.
0: Ok, perfetto. Right. Okay. Right. Yeah. Ok. Allora, ho rafficone di note vocali, prima di salutarci, andiamo.
2: Buongiorno, sono Martina.
0: Ciao, Martina.
2: A casa mia è tutto il contrario.
1: Eh?
2: Mio padre ci mette tantissimo, uh-huh. Mia madre pochissimo.
0: Ok, bravo. Mia madre pochissimo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Anch'io sono del team dei 5 minuti.
1: Brava!
3: Mi sveglio, uh-huh. Mi preparo, okay. Bagno. Due minuti. Adesso col bambino qualche minuto in più, però.
1: Certo, sì, sei giustificata.
3: Tutti pronti per andare, bravo, all'asilo, lavoro. In poco tempo. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao. Kiss a te. Anche la ricerca delle chiavi al mattino, le chiavi di casa per chiudere casa e le chiavi dell'auto, ci fanno andare sbattimento e ci fanno perdere tempo.
1: Io quelle le preparo. Il giorno prima sono ossessionato
0: anch'io,
1: da questo, perché
0: anch'io
1: una mattina rischiavo di arrivare tardi, un sabato mattina.
0: In radio.
1: In realtà sono arrivato un po' tardi, lo dico. Perché non trovavo le chiavi. In realtà le avevo già messe in tasca, ma in un intercapedine della tasca. Quindi non riuscivo.
0: E quindi bisogna sempre collocare le chiavi nello stesso spazio, altrimenti poi la mattina si fa tardi.
1: Sì.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
4: Salvo da Bologna.
1: Sì.
4: Mia figlia si inizia a preparare alle 6 ed è pronta verso le 9:15.
1: Addirittura. Ma perché tu?
0: Beh, tutti i procedimenti, la skin care, tutte quelle robe lì. Il
5: buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
5: Sono proprio della categoria 3 minuti.
1: Brava.
5: E ho due figli.
1: Figurati.
5: E purtroppo preferisco fare tutto la sera, mi lavo, metto la crema, le mie cose, tutto prima di andare a dormire.
0: Giusto.
1: In modo che la mattina possa.
0: Bene.
6: Oh ragazzi, ma qui sono la prima alla rossa. Nel senso che io in realtà ho il piano A, il piano B e il piano C.
1: Cioè
6: se riesco a sbrigarmi ci metto anche mezz'ora a uscire.
0: Mm-hmm.
6: Se invece me la tiro un po' per le lunghe, perché faccio magari anche qualcosa in casa, uh-huh, ci metto 45 minuti.
1: Mamma mia.
6: A volte dico, vabbè, sti cavoli, arriverò un po' più tardi e ci metto un'ora. Un po'
1: mai
6: più scialla,
0: un po' più scialla.
1: No,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: quanto riguarda me, mai è accaduto una cosa del genere in vita mia, credo. Ma neanche si vede.
0: Si vede.
7: Addio Kiss Kiss. Noi siamo team 5 minuti.
1: Bravo.
7: Noi, perché sono io con due bambini, stamattina ci siamo svegliati ben 20 minuti prima dell'uscita. Tutto in tempi molto record, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Brava.
1: Ci

0: E si sente Massimo Devoti alla Brit School, la Adele, Skyfall. Ma attenzione, questa canzone.
1: Sì.
0: A volte anche le band più famose prendono le cantonate. Questa canzone, Don't You Forget About Me, fu scritta da Kate Forsey e Steve Skiff.
1: Oh, Steve Skiff.
0: Inizialmente la proposero a Brian Ferry, disse no, non mi piace, mi fa schifo. Poi la proposero a Billy Idol, disse no.
1: Come lui, mi fa schifo come lui.
0: La schippata a Brian Ferry, figurati se la faccio io. La dedero ai Simple Minds, disse no, hanno scartato loro, non la facciamo nemmeno noi. La moglie del produttore disse: o la fate o siete fuori. Venne fuori.
1: Vedi?
0: Don't

0: Don't you forget about me, Simple Minds, 1985, abbiamo visto mentre la cantavate.
1: Don't you. Esatto, Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss, con Max e Max, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV.
0: Esatto.
1: E continua ad arrivare i messaggi sui... un sogno ricorrente, ma adesso parliamo d'altro, ma restiamo sempre in tema di studio.
0: Sì, parliamo che quando uno poi si diploma, prende la maturità, c'è lo step successivo, o vai all'università oppure ti dai da fa, hai capito?
1: Bella questa.
0: O sei figlio dei papà
1: del ministero.
0: O sei figlio dei papà, o ti dai da fa o vai all'università.
1: O ascolti sta canzone qua.

0: Summer Funk. Summer Funk. Ma
1: Francesco Gabbani ci chiamò e ci chiede perché devo fare, ragazzi, lui è il nostro amico, ci chiama, devo fare la nuova canzone, che cosa mi, e noi gli abbiamo detto guarda, sta ritornando il funk.
2: Sì, poi detto, in più fra l'altro sta per arrivare l'estate. Oh, non gli possiamo dire una cosa?
1: La buttata,
2: e subito la
1: buttata
2: giù.
1: Francesco, bravo.
2: Adesso
1: bravo.
2: Ci denuncerà, ovviamente, che tanto ci sente, salutiamo grande Gabba.
1: E sempre a proposito di scuola, sì, e di studi, dopo l'esame di maturità, l'abbiamo detto prima, o vai a lavorare,
2: o vai a lavorare, o sei figlio di papà, due sono le cose.
1: O sei figlio di papà o vai all'università.
2: Eccolo lì.
1: Allora, c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti, dove recentemente Patrick Pruitt, uno studente delle superiori della Georgia, dopo essersi diplomato al college col massimo dei voti, bacio accademico e quant'altro, ha deciso di mandare 270 richieste di iscrizione altrettanti istituti universitari.
2: È uscito col massimo dei voti. Col massimo. Vediamo se mi accettano, se basta.
1: Ebbene, su 270, sì, 264 hanno accettato la sua iscrizione, ma non solo. Ha totalizzato anche 17 milioni di dollari di offerte di borse di studio per incoraggiarla ad iscriversi.
2: Hai capito? Perché all'università dice, sì, vieni da noi, in più ti diamo tot.
1: Bravo.
2: Lui ha fatto la somma, io andrei in questa università solo per i milioni di dollari. Poi la laurea se la tengono loro.
1: Allora, alla fine lui ha scelto Knox College dell'Illinois, dove alla fine studierà scienze ambientali con una borsa di studio di 260.000 dollari divise per 4 anni di studio.
2: Perché?
1: Secondo te perché ha accettato la Knox College in
2: Come
1: Illinois?
2: Mai in Illinois?
1: Perché
2: come mai?
1: Aveva la borsa più alta.
2: Ah sì? Pensavo per i nazisti dell'Illinois.

0: Alex Warren, Fever Dream, questa è Radio Kiss Kiss, sono le 11:10 del mattino con Max e Max.
1: Sì.
0: Prima stavamo parlando dell'Enfant Prodigio che ha ricevuto $260,000 come borsa di studio perché è super bravo, bravissimo.
1: Ha ricercato a tanti college, però per fare questa cosa qua devi avere una buona memoria, perché
0: esatto,
1: per avere 60 o comunque i 3.000 voti migliori.
0: Abbiamo un Enfant Prodigio anche in Italia,
1: sì,
0: ed è giovanissimo, a 15 anni, è entrato nella storia come il più giovane al mondo ad essere dotato di una memoria autobiografica unica. Che significa? Vi è mai capitato di, cioè, quando si parla del vostro passato, no?
1: Sì, di far mente locale.
0: Degli interi comparti della nostra vita che non ricordiamo, cioè l'infanzia, oppure che ne so, l'adolescenza.
1: Alcuni episodi, magari comunque dei periodi ci mancano.
0: Invece
1: lui
0: questo
1: no.
0: Ragazzo, di cui non diciamo né il nome né il cognome, siciliano,
1: sì,
0: riesce a ricordare tutto alla perfezione da quando all'età della coscienza, cioè da praticamente dai 4 anni in poi, ma ricorda ogni giorno tutto quello che gli è successo.
1: Ma la cosa bella è che gli fanno vedere anche delle fotografie, lui che spiega dove è stata fatta, chi sono le persone. Allora sarà avvantaggiato un domani con una memoria del genere, fra l'altro.
0: Gli esperti hanno potuto verificare e confermare sia le date esatte che i particolari di ciascun ricordo, e è un fenomeno ed è studiato, diciamo, da esperti di tutto il mondo, veramente
1: appena lo sanno, appena lo sapranno in America gli faranno un'offerta anche a lui. Fra l'altro ricordiamoci che lo abbiamo invitato, doveva venire, si è dimenticato di venire.
0: Esatto, va bene.
1: Ci ha tirato il pacco, ragazzi.
0: Ci ha tirato il pacco, va bene così, va bene così. Oh, arriva Elisa con Amore,
1: è studiare, studiare.
0: Bravo.

0: Amore è Elisa, per esempio. La bellezza fu di scattare una foto. Io mi ricordo il primo bacio che ho dato, me lo ricordo, però molti invece non lo ricordano.
1: Beh, la memoria è proprio soggettiva, sì. Tu sei messo bene a memoria comunque.
0: Che miseria, mamma mia. Vabbè, io ci ho tatuato il numero e l'indirizzo di casa, dovessi perdermi.
1: Guarda, te lo dico io. A me chiamano Piccato la Mirandola, per la memoria che ho io. Te l'ho detto già. Com'è che ti chiami?
0: Ah, ecco.

0: Ti schissa a te che sei un amante degli animali e hai fatto della tua passione il tuo lavoro.
1: Lavoro, lavoro.
0: Ti schissa a te che la tua bici, la campagna e il profumo della natura, questa è la tua idea di libertà.
1: Libertà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
4: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: buona domenica.
1: Papà, buona domenica. Sei info, papà. Passami, mamma.
2: Pronto, Pierpaolo. Good morning, kiss a tutti quanti. E abbiamo parlato del fenomeno della memoria. Ragazzino
3: di 15 anni, siciliano. Normale in tutto per tutto, bene specificarlo. Che ricorda con esattezza ogni singolo avvenimento della sua vita.
2: Grande memoria, ragazzi. Grande fotografica, memoria, visiva, quello che vuoi. Però molti si chiedono. Positivo, negativo,
3: c'è un messaggio che ci dà uno spin-off, dai.
4: Non so se è beato lui o povero lui, ma io non ricordo neanche quello che ho mangiato ieri a pranzo.
3: Ecco, allora qui è venuto fuori la cultura generale del nostro piccolo Andrea, perché ha detto una cosa che è vera, perché i dietologi dicono: se tu non ricordi che cosa hai mangiato a pranzo o a cena o il giorno prima, significa che
2: non hai dato peso,
3: è che hai mangiato male, oppure hai mangiato qualcosa senza...
2: la prima cosa che è capitata,
3: esatto, e questo è sbagliatissimo, perché significa mangiare senza dar importanza a quello che si mangia, e quindi si tende ad aumentare peso. E bravo,
2: anche per la salute, vedi che bisogna studiare anche queste cose. Per quello che vi faremo un esame sulla nutrizione. Cosa hai mangiato ieri, Max?
3: Io me lo ricordo, ho mangiato petto di pollo con gli spinaci. Petto di pollo con gli spinaci.
2: Ottima memoria. Quindi hai curato.
3: Ieri sera.
2: Ma si vede dal fisico che ci stai tenendo.
3: Sto mangiando pulito, come si dice in gergo.
2: Sì, coi piatti, perché li lava tua moglie.
3: Tu cosa hai mangiato invece?
2: E quello è il mio problema, lo sai, quello. Io non è che non ricordo cosa, ma io non ricordo se ho mangiato. Quello è il mio problema.
3: Ma

0: Miami Sound Machine, me la ricordo questa canzone. Another con gli Ultra, Tale to You, Told to You, mamma mia, 11:28, 11:29 del mattino.
1: Ma infatti, Maxi, sei sempre in spazio, come se pagassi tu il tempo. La fa il signore che paga Kiss Kiss. E sono le 13.
0: Ma qualcuno ha detto, e noi confermiamo, che la mattina qui è come se fosse il CNR, perché il tempo è si vero. Ferma, ragazzi. Il tempo si congela, si blocca.
1: Siamo il Carlo Rubbia della radiofonia italiana, noi.
0: Siamo il... No, come si chiama quella particella che attraversa tutto l'oceano? Il...
1: Super sincrotone, io sapevo di Carlo Rubbia, la particella no, il neutrino, neutrone.
0: Il neutrone, è tipo un neutrino.
1: Perché? Una domanda, perché ci dobbiamo infilare in questo cul-de-sac?
0: Per dimostrare che abbiamo una cultura generale.
1: E siccome
0: fuori...
1: io e te non ne abbiamo, a questo punto dovrebbe salvarci Andrea con una canzone all'improvviso.
0: Per dimostrarti che abbiamo una cultura generale fuori dal comune, soltanto che non abbiamo capito in che comune stai.
1: Se il sindaco avesse due minuti liberi, facesse una telefonata.
0: Allora, vogliamo sapere. Qua, sì. In quale comune è la nostra cultura generale, per cortesia?
1: Io probabilmente ad Abbiategrasso ce l'ho la mia. Tu? Io ce l'ho, te lo dico dopo. Ce l'ho.

0: Neri da ora, dico ora.
1: È il momento di ascoltare invece Malika Ayane.
2: Voglio indovinare il titolo. Quante possibilità ho?
1: Una possibilità.
2: Una sola?
1: Sì.
2: Porca miseria.
1: No, dico una possibilità.
2: Ho capito, una sola, mo mi viene.
1: Una possibilità è il titolo.
2: Ragazzi, neanche Franco Franchi e Cicci Ingrassia. New Kiss.

0: Una possibilità, Malika Ayane, con questo New Kiss davvero estivo, proprio una canzone tipica italiana che ci fa.
1: Le voglio andare al mare.
0: Sì, di affittare un ombrellone, sì, questo fine settimana andare da qualche
1: lontano,
0: parte.
1: Anno.
0: Allora, queste Radio Kiss Kiss sono le 11.37 del mattino. Qualche studioso, uno che ha fatto gli studi veramente, che altro che cultura generale con anno, ci ha segnalato che quella particella qui, non mi veniva il nome,
1: Ferreira.
0: È il bosone.
1: Ma di Higgs.
0: Il bosone.
1: Attenzione, bosone, che gli amici di Bologna ci tengono a non sbagliare la vocale. Bosone di Higgs.
0: Perché?
1: Se metti la doppia O, come gli americani, diventa buso ed è un'altra roba.
0: Il bosone che
1: roba? No, il bosone. Te lo spiego dopo.
0: È una roba brutta?
1: No, no. Chiedi a un tuo amico di Bologna e dintorno.
0: C'è qualcuno di Bologna che me lo dice?
1: Sì, ecco, chiamate Giannini, mi raccomando, per Max Giannini, e dite cosa significa busone.
0: Busone mi manca, veramente mi manca.
1: Dovresti?
0: È una parolaccia?
1: No, è un complimento, adesso ne faranno tanti. Dai retta a me, Giannini, stai tranquillo, sei in una botte di ferro.
0: Amici di Bologna,
1: sì,
0: mi mandate una frase per farmi capire
1: che cos'è.
0: Che cos'è il busone?
1: Preparati che adesso arriveranno.
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss. Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa, tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa, tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa, tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Yes, yes.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Dracula.
1: Meno male.
2: No, parlare di Dracula perché ci accusano di parlare di cibo. Basta, oggi non parliamo di cibo. No, diciamo,
1: c'è stato un momento che non è partito il video di Dracula.
2: Sì,
1: siamo rimasti in onda. E meno male che non hanno capito tutto il labiale di quello
2: che
1: dicevamo.
2: No, ma poi di solito, meno male che noi di solito quando parte il video ci spogliamo nudi. È una tradizione, invece siamo trattenuti.
1: Allora, sono arrivate le spiegazioni. Ringrazio tutti gli amici emiliani che mi hanno spiegato che cos'è il busone. Perché parlavamo del bosone.
2: Il bosone, qualcuno ha messo la doppia U, ha detto si dice busone, da lì abbiamo detto no.
1: Il busone è l'interpretazione più ovvia che mi è stata data.
2: Nasce come il travestito a Bologna. Ecco,
1: allora,
2: diciamo,
1: no, ci sono due interpretazioni, una è molto fortunata.
2: Max, fidati, che ne vi una sola, l'altra è di rimedio.
1: Una significa che sei molto fortunato, hai fatto una busonata, sì, e l'altra è insomma utilizzare quella parte del corpo molto prominente
2: che lascia un po' il minimo di fantasia
1: per le proprie tendenze,
2: ecco, diciamo.
1: Comunque l'ho scoperto, grazie molte, grazie molte.
2: Eccolo qua.
1: Però bisogna essere molto fortunati,
2: pensavo facessi outing, va bene,
1: no, bisogna essere molto fortunati per andare in quella zona lì, la pit zone di Viareggio. Kiss Kiss Way.
2: E la fortuna ve la portiamo noi.
1: Fortunati, ma mica tanto.
2: Allora, perché non serve la fortuna.
1: Andate al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, sia il 26 che il 27 giugno, per la terza tappa del Kiss Kiss Way. Lì potreste aggiudicarvi i biglietti per la pit zone, che è quella più privilegiata.
2: Con le fighe.
1: Per le altre zone, tutto gratis, il parterre gratis, mica che, dai.
2: Ricordatevelo, Kiss Kiss è un regalo che fa a tutti voi amici. Non chiede soldi e non costa nulla.
1: Ingresso libero e gratuito allo show del 27 sera in piazza Mazzini a Viareggio, lo spettacolo del Kiss Kiss Way.

0: Non fare queste cose, ti ho detto, c'è una certa età.
1: Allora, signore e signori, siamo giunti alla conclusione di questa splendida puntata dedicata alla scuola, ai ricordi, siamo tornati indietro nel tempo. Però la chiudiamo con il bavero alzato. Tu lo puoi fare perché c'è la camicia.
0: Sì.
1: Tira su il bavero.
0: Tira del bavero.
1: Perché
0: qua
1: chiudiamo con questa canzone che vi farà ballare e cantare. Bee Gees con Night Fever, 1977. Là sei rimasta. 1977 sei rimasta.
0: Grazie. Sì, sto facendo solo per mia
1: grazie
0: sorella.
1: Grazie a piccolo Andrea, alla Control Room, la nostra Lucilla, tra poco Marta Martinez e...
0: Ah.

0: Non ha bisogno di annunci. Gonna make you sweat, everybody dance now. 1990.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Culito Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi e il professor in regia. Io sono Pretty Boy e accanto a me c'è Domaniac.
1: Oggi hai dato i soprannomi a tutti.
0: Sì, oggi va così.
1: Perché sarei Domaniac? E tu perché sei
0: non
1: Pretty?
0: Non posso parlare.
1: Che sei Pretty Boy? Qual era? Pretty Woman?
0: Lo so, Pretty Boy invece da oggi. Poi oggi sei è una boy. Storia molto lunga perché mi sento un ragazzino e la puntata di oggi la vogliamo dedicare all'età.

0: qual è la domanda che oggi vogliamo fare ai nostri amici che ci seguono?
1: Ma in realtà vogliamo semplicemente sapere quanti anni dimostrate perché ve lo dicono. Cioè, quante volte vi è successo di sentirvi dire la frase

0: 43-44.
1: Quindi ti danno 10 anni in meno. Vogliamo anche le motivazioni, però. Ad esempio, già ti dico, noi abbiamo 30 anni. Io alcune volte mi sento 40 anni proprio per la vita che facciamo, perché paga le tasse, fa il mutuo.
2: Vabbè, ma perché
1: magari
2: ti senti,
1: viaggia.
2: Ti senti più responsabile,
1: sì,
2: rispetto ai tuoi coetanei.
1: Poi, però, ci sono altre volte che non voglio avere responsabilità e mi sento un ventenne e 22enne. Quindi faccio finta di non capire. Ma perché devi fare questo? Ho capito.
2: Esatto, sì,
1: e
2: sì,
1: devi
2: sì,
1: fare. Non ho capito niente.
2: Ti confermo che è così anche nella vita di tutti i giorni. Detto questo, perché? Perché in realtà abbiamo letto questo bell'articolo che dice che in effetti i trentenni di oggi sembrano appena usciti dal liceo, a differenza invece dei trentenni di 20-30 anni fa.
1: Ora, è ovvio.
2: Noi non sappiamo adesso quanti anni avete, perciò vi abbiamo fatto la domanda di prima. Però se ci pensate, i tempi sono cambiati, e questa è una frase che si dice in tutte le circostanze, ma sono cambiati anche, anche rispetto all'invecchiamento.
1: Questo perché quando avevi 30 anni prima, tipo i nostri genitori, quando avevano 30 anni equivaleva prima ad avere figli, un lavoro magari usurante, poca cultura del benessere,
2: anche
1: nessuno psicologico, perché il benessere psicologico dal 2010 secondo me le persone hanno iniziato, si è esplose, le persone hanno iniziato a interessarsene, ma prima del 2010 nessuno pensava al benessere psicologico.
2: Se ci pensi anche, non so, le creme che appunto fanno bene alla pelle, il benessere, come stavi dicendo tu, psicologico, quindi banalmente fare delle sedute con lo psicologo, andare dal fisioterapista non solo per curare un problema ma per stare meglio fisicamente, prima erano viste sempre come cose se necessario lo faccio, oggi invece fanno parte della nostra cultura.
3: Io sulla carta ho quasi 40 anni, ma ne dimostro 50 quando sto zitto e 8 quando parlo.

0: Gary Jagger with it.
1: Ciao Marco, ciao Raf.
2: Ciao.
1: Dunque me ne danno 10 di meno abitualmente, quindi ne ho 64, me ne danno 54.
0: Vedi, comunque arrivare a 60 anni e dimostrarne 10 di meno.
2: Arrivare a 64.
0: Certo, sì, è tanta roba. Per esempio, fuori onda che chiedevamo anche dei calciatori, no? Per esempio, i calciatori degli anni 80, degli anni 90, quando avevano 30 anni, sembrava che avessero fatto già 20 anni di carriera.
2: Allegri era identico ad oggi. Se vedi una foto di Allegri da giovane, una foto di oggi è identico.
0: Se ci pensi, no?
2: Bergomi a 20 anni. Sembra baffo, mega baffo.
0: Era già un vecchio ventenne.
2: Però
0: questo per
2: c'è anche da dire una cosa: che prima i baffi si portavano in modo diverso, la barba la portavi in modo diverso. Se oggi tu la barba comunque la porti curata, magari non ce l'hai, oppure comunque te la radi ogni giorno, oppure tre giorni ogni giorno, le basette. Prima era totalmente diverso, prima avere la barba ti invecchiava veramente tantissimo.
0: Ecco, adesso se volessimo pensare a dei trentenni famosi, no? Dove tutti quanti noi riconosciamo dei volti, per esempio, che ne so, Tom Holland, che abbiamo citato anche ieri nel programma.
2: Sembra che abbia 20 anni fisso.
0: L'attore di Spider-Man, no?
2: Ma esatto. Anche Zendaya.
0: La moglie Zendaya, che anche lei nello stesso film, oppure che ne so, Timothée Chalamet, tanto citato, anche lui è un trentenne che però sembra molto più
2: piccolo. Se facciamo poi anche un salto indietro nel tempo, e questo ce lo possono confermare magari gli ascoltatori che sono nati negli anni 80 o che hanno vissuto gli anni 80. Negli anni 80 avere 30 anni significava comunque abbandonare i jeans e si indossava la giacca squadrata con le spalline rigide. Questa è una cosa che mi ha raccontato mio padre un paio di giorni fa. I mocassini di pelle, tagliare i capelli in modo rispettabile. Prima si diceva devi tagliare i capelli in modo rispettabile perché devi essere più rispettabile rispetto a... E quindi i capelli lunghi non si portavano. Oggi invece noi trentenni andiamo in ufficio magari a felpa con cappuccio, la maglietta di Star Wars, tatuati.
0: No, è vero, la cosa dei capelli ribelle, è vero. Cioè nel senso, se tu avevi i capelli lunghi, e correggetemi se sbaglio, negli anni 80 forse eri visto come un ribelle, meno che non li portavi in un certo modo. Oggi invece la moda è di tutti, quindi ognuno fa un po' il cavolo che vuole.
2: E allora amici, la domanda di oggi è veramente semplice: che età avete, che età vi sentite, ma soprattutto quanti anni vi danno? Note vocali o messaggi scritti, se vi va, al 347 490 0042. Ci sentiamo tra poco.

0: Dai, sentiamo le note vocali che stanno arrivando, visto che è iniziato ufficialmente Daddy Kiss. Sono già passati i primi 15 minuti. Che età avete? Che età vi sentite? Ma soprattutto, quanti anni vi danno? Vi capita che magari vi dicono, oh, sembri più giovane o sembri più vecchio?
1: 31 anni, sentiti 40 e mostrati 20, 25 di solito mi danno.
0: Beh, oh, allora 5-6 anni in meno.
2: Te li porti benissimo, no? E siamo contenti anche di questo, perché è sempre un motivo di vanto, no? Quando ti porti molti anni in meno.
0: Apro e chiudo parentesi, se ci mandate anche le foto va bene. Oggi facciamo il programma in modo diverso, così le commentiamo in diretta anche sul 158. Suona il telefono, chi c'è? Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Riccardo da Salice Terme.
2: Ciao, ciao Riccardo, provincia di Pavia, ci scrive Anna Chiara.
3: Provincia di Pavia.
2: Facci tutto l'escursus, quanti anni hai, quanti anni ti danno, quanti anni ti senti?
3: Ne ho 44, mi dicono che ne dimostro 34 e me ne sento 24.
2: Ah, quindi sempre 10 anni a scendere, come mai te ne senti 20 in meno?
3: Ma allora, come raccontavo Anna Chiara, facendo sport mi confronto con ragazzi di 24 anni e dicono, vabbè, comunque per avere la nostra età, dai, detto, no, veramente ne ho 20 in più.
0: Ma guarda che confrontarsi con i ragazzi più piccoli è una cosa che serve per, diciamo, essere a parte al passo con i tempi, ma poi sentirsi anche più giovane, è importante il confronto.
3: No, ma infatti mi sento alla grande. Proprio.
0: Quello che fai tu.
2: Tranne per il calcetto, se fai venire al calcetto
0: no.
2: Un ragazzo che ha 20 anni di meno.
0: Lo picchio io.
2: Cioè,
0: lo picchio.
2: Nel nostro caso non 20,
0: pazzisco.
2: Perché avrebbe solo 10 anni.
0: Anche
2: però
0: se ha 5 anni in meno, impazzisco, è più veloce.
2: A calcetto
0: più
2: già se c'hai 5-6 anni in meno e atleticamente sei messo bene, già non c'è sfida ovviamente con uno che gioca in maniera amatoriale. Quindi magari poi dipende sempre dallo sport.
0: Riccardo, grazie.
3: Sempre dallo sport,
0: grazie per averci fatto il tuo esempio,
3: a
0: ma
3: voi,
0: soprattutto
3: ragazzi.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
3: A voi,
2: ciao
3: a tutti,
2: ciao a te, un abbraccio,
3: ciao.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 € al chilo.
6: Eurospin! La spesa intelligente!
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: si muove, si muove. Buon vento, giovanotti Alfa. Buon pomeriggio da Marco e Raff, Radio Kiss Kiss, Daddy Kiss, oggi dalle 14 alle 16, perché stiamo parlando della differenza dei trentenni di oggi e dei trentenni, diciamo, degli anni 80.
1: La scienza lo chiama invecchiamento ritardato, cioè l'aspettativa di vita è più lunga, quindi chiaramente anche un buon segnale, no, a livello proprio biologico per il corpo, e quindi lo sviluppo è tutto rallentato. Da qui infatti ci siamo chiesti, ma anche voi che magari siete entrati negli ENTA, siete entrati negli ANTA, dimostrate meno anni di quelli che appunto in realtà avete davvero?
0: Sentiamo cosa arriva.
2: Io lunedì faccio 38 anni, mentalmente me ne sento come 30 e me ne danno con la barba 35, senza barba 18.
0: Guarda, hai toccato un tasto interessante. Se ci pensate, la barba, come dicevo anche prima, negli anni 70 e 80 i baffi o la barba folta a 30 anni servivano per sembrare più maturo, magari più autorevole, un uomo vissuto.
1: Esatto.
0: Oggi invece la barba è curata, i tagli sono sfumati dal barbiere.
1: Esatto.
0: Il punto luce, Giosti lo sa, fammi punto luce.
1: Fa parte in realtà proprio della tua persona, cioè con o senza barba sei un'altra persona.
0: L'olio idratante.
3: Beh, dunque, io fra poco avrò 50 anni, me ne sento sempre 20. Il problema è che quando mi specchio in una vetrina dico, ma chi è quello lì? Fa ridere questo, ecco,
1: anche.
3: Sono io.
1: Sì, sì, sì, anche questo è vero. E poi per esempio un'altra cosa vera, a proposito sempre dell'aspetto fisico e delle creme, no? La protezione solare. Quanto è importante, questo lo sappiamo da sempre, ma in realtà oggi quanto non è più cioè che viene valorizzata sempre di più. Mio nonno, quando andavamo al mare, la protezione solare non la metteva mai, perché diceva, oh, tanto non serve a niente. Quindi c'era, capito, questa...
0: La protezione solare fa venire le rughe, no, Anna? Se non metti la protezione solare con il sole, no, ecco. hai veramente rughe, eccetera eccetera eccetera.
1: Oggi invece quanto è importante mettere la protezione solare lo sappiamo tutti.
4: Tra 17 giorni farò 51 anni, me ne sento 40. A livello professionale, lavorativo, sono un po' acciaccato, me ne sento 40. A livello sportivo me ne sento 30.
0: Stai tranquillo. Beh, io ne ho 30. A livello professionale me ne sento 50. A livello sportivo me ne sento 80.
1: Perfetto.
0: Sono ormai
1: messo bene.

0: telefono da Gennaro, visto che parliamo di età, si trova in un periodo difficile della propria vita dove le persone che cosa fanno, Gennaro?
1: Pronto? Sì, sì, ciao a tutti, ciao. Buon pomeriggio. Ciao. È un piacere stare con voi.
2: Ma sei un grande, Gennaro, dici pure.
1: Sì, a me capita spesso che vado a fare la spesa, c'è la cassiera che mi chiama Giovanotto, poi vado in un negozio adiacente, c'è la commessa che mi chiama signora.
0: Quindi... sei in quella fase di vita in cui sei un mezzo giovanotto, un mezzo signore e non sai però come comportarti, perché da una parte ti senti giovane, dall'altra anziano.
1: Da una parte mi sento giovane, da una parte mi sento più anzianotto, anche se io mi sento giovanissimo.
2: Quanti anni hai, Gennaro?
1: Io ho 37.
2: Ah, 37, quindi è chiaro. Allora, porti la barba, i capelli, come ce li hai? Corti, lunghi?
1: Io porto un poco di barba, i capelli corti, anche se sono un po' di meno rispetto agli anni passati.
0: Io penso una cosa, Gennaro. Indipendentemente dal lato estetico, la cosa più brutta è quando i bambini per strada ti dicono: signore, per piacere, mi può passare il pallone? Signore, mi scusi, può? Quella, secondo me, è la catastrofe.
1: No, guarda, c'è una cosa che è peggio. Quando stai in palestra ci sono i ragazzini 15 e 16 anni che ti danno del voi. Come faccio a pensare a sta cosa?
2: Pure, sì. Scusi, ma lei ha lei e il voi, insomma, poi è un po' abitudine. Ma scusi, ma lei ha finito qui con l'attrezzo?
0: Sì. Ma lei chi? Ma come ti permetti?
2: E tu un bambino di... No, ma come ti permetti? E tu, caro Gennaro, hai solo 37 anni, quindi voglio dire, in quel momento vorresti dire: sono un giovanotto, altro che signore.
1: Hai sono coetaneo.
0: Ecco, hai tutta la nostra solidarietà. Non ti preoccupare, capita a tutti. Grazie però di avercelo raccontato.
1: È un piacere. Volevo fare un saluto alla mia compagna Giulia, che in questi giorni è ammalata, non sta tanto bene, però la volevo salutare.
0: Ti capisco, io ho le placche,
2: le mandiamo un forte abbraccio. Un abbraccio anche a te.
1: Bene,
2: ciao,
1: grazie
2: Gennaro,
1: a tutti,
2: grazie.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Kiss a te, Gennaro.

0: proposito di età, 14:38 hey. Questo giovedì 18 giugno stiamo per mettere anche la nuova canzone hey. Di Michele Bravi e poi tra un po' ci saranno i 5 minuti d'amore.
1: Ah, che bello 5 minuti d'amore, non vedo l'ora.
0: Oggi è giovedì e Michele Bravi per esempio ha 30 anni, un nostro coetaneo, però sembra molto più giovane. Ti ricordi quando uscì la notizia che si metteva certo. la crema per le emorroidi sotto gli occhi?
1: Assolutamente sì, e chi se lo dimentica? Michele Bravi, il suo nuovo pezzo si chiama Io, Tu, Lei, Lui.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Kiss Kiss.
12: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Alzate la voce perché ci sono i 5 minuti d'amore, 5 minuti di tutta musica italiana.
1: Spensieratezza, allegria e perché no anche emozione, no? Diciamo tutti gli ingredienti che cerchiamo di inserire in questo mixato di musica italiana da cantare, da farvi ballare, anche perché no, appunto dicevo, come dicevo prima, emozionare. Ora, se volete interagire con noi per cantare, commentare, sì, e dire quello che vi pare, fatelo attraverso un vocale. Ricordo il numero per quelli che non ce l'hanno salvato in rubrica.
0: È quello lì, è sempre lo stesso.
1: 347 490 0042. Aspettiamo le vostre note vocali che mettiamo già all'interno del mixato e poi commentiamo insieme, insomma, dopo questi 5 minuti d'amore puro di musica.
0: Mettetevi comodi, amici, perché stanno per iniziare i 5 minuti d'amore su Radio Kiss Kiss, dove voi siete i protagonisti. 3, 2, 1, ricreiamo l'atmosfera, perché i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
2: Notte prima degli esami,
1: iniziamo col botto.
2: Notte di polizia
1: per tutti i maturandi che ci ascoltano.
2: Certo, qualcuno te lo sei portato via.
0: Ma anche per quelli che hanno fatto la maturità con questa canzone.
2: Notte di mamma.

0: dir poco siete spettacolari.
1: Alla grande, ragazzi, ma che bombe state tirando!
2: Mi fate emozionare, siete stupendi.
3: Mamma mia, che nostalgia, che mi

0: con il botto oggi, 5 minuti d'amore. Bellissimo. Che tornano settimana prossima come sempre alle 14.45 ogni giovedì qui alla radio in Dedichis su Radio Kiss Kiss.
1: E poi lo voglio ricordare, prima non l'abbiamo fatto, in TV sul 158 c'è proprio il karaoke, non solo le immagini dei video ufficiali delle canzoni che appunto mixiamo insieme alle altre italiane, ma anche il karaoke, quindi per tutti quelli distratti che non ricordano il testo abbiamo anche il karaoke.
0: Ma vogliamo ascoltare le note vocali che sono arrivate?
2: Ciao ragazzi, non vedevo l'ora che arrivasse il giovedì. Bellissimi questi 5 minuti d'amore.
0: Bello, grazie. Siamo strafelici che ti siano piaciuti oggi.
3: Notti di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere.
0: Abbiamo iniziato, Antonello,
1: sì,
0: Venditti,
1: perché oggi sono iniziati proprio gli esami, no? Oggi è iniziata la prova di italiano per gli esami di maturità.
4: Ciao ragazzi, ciao Radio Kiss Kiss e ciao a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Ciao.
4: E che dire, viva l'amore, signori, sì. Viva sempre l'amore.
0: Sì, perché...
4: Un saluto da Matteo di Parma.
0: Matteo di Parma, i 5 minuti d'amore si chiamano così proprio per l'amore, per la musica. In questo caso per la musica italiana sono 5 minuti in cui si canta e ci si emoziona.
5: Ciao ragazzi, Angela da Catania, questa è la canzone preferita di mia figlia che ha solo 20 anni e l'adora. Ciao,
0: quale?
5: Grazie.
0: Qual era? Antonello Venditti, Gigi D'Alessio, Max Pezzali, Raffaella Carrà, chi era? Qual era?
1: Antonio ha detto, ragazzi, non c'è paragone, avete iniziato con Venditti, bellissimo, e poi mi ricredo anche con Max Forever, Max Pezzali, grazie.
0: Ma
1: grazie,
0: poi Marco, dobbiamo anche mettere in conto, chissà quanti avranno avuto lo stereo a palla in macchina, come ci scrive Nico, aria condizionata accesa e cantavano a squarciagola.
3: Il mio petto da cuscino, ecco. Per la vita ti

0: dalle 14 alle 16 che si chiama Dedichissi, alle 14.45 vi dedichiamo questi 5 minuti di tutta musica italiana.
1: Facciamo un grande omaggio, no, alla musica italiana di oggi ma anche di ieri che ci ha fatto emozionare e ballare, e come sempre omaggiamo anche la musica più bella con i pezzi storia della musica dal passato, dall'84, una canzone internazionale adesso ma che ci continuerà a far cantare.
0: Stiamo parlando dei Queen, il pezzo è Radio Gaga.

0: musica che ti faccio ascoltare.
1: Beh, insomma, diciamo che il merito è della programmazione musicale di Radio Kiss Kiss, ma
0: questo
1: se vuoi prenderti se vuoi prenderteli va bene lo stesso. Signori, benvenuti, è già quindi giovedì 18 giugno, siamo i Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro.
0: E ci stiamo organizzando per partire alla volta di Viareggio.
1: Okay.
0: Poi vi racconteremo i dettagli, ragazzi.
1: Ma perché, dovremmo?
0: Perché il viaggio è bellissimo.
1: È
0: che non è che noi non dobbiamo raccontare solo, siamo qui, siamo facendo concerti, tanti artisti. No,
1: dobbiamo
0: anche raccontarvi il dietro le quinte.
1: Quindi,
0: ragazzi,
1: la sostanza è, poco importa della tappa del Kiss Kiss Way, venite in viaggio con noi verso Viareggio.
0: Fidatevi.
1: Dai, che si parte per la seconda ora con la musica più bella anche.

0: Sì, perché Dracula non fa rima con spettacolare? Invece senti Tame Impala con Jenny, come dicono Dracula e Spettacula.
1: Vabbè, però Dracula.
0: Significa un'altra cosa nel tuo linguaggio. Allora, Corriere di Kiss Kiss, fermi, perché noi generazione, come siamo definiti? Millennials.
1: Io e te siamo i millennials.
0: Siamo un po' fedeli a quel vecchio detto: prima fai le cose e poi ti riposi, ok?
1: Sì.
0: Manda le email, vai a fare la spesa, poi torna da lavoro e se ti resta tempo un po' ti riposi. Perché la verità è che se ti metti a letto e stai lì a poltrire è percepita come pigrizia.
1: Io non ho capito dove tu voglia arrivare,
0: caro.
1: Fammi
0: mio
1: capire.
0: I tempi sono cambiati e adesso su TikTok la nuova tendenza è il bed rotting, marcire a letto.
1: Marcire a letto
0: e non visto
1: ma
0: come
1: la mattina,
0: cosa...
1: la sera, il pomeriggio,
0: durante il weekend,
1: cioè...
0: no, durante il weekend.
1: Durante il weekend. Allora spiegati meglio.
0: No, te lo spiego, però anche per noi durante il weekend stare tutto il tempo a letto era un po' tempo perso. Invece, e volendo anche durante la settimana, le nuove generazioni quando hanno la possibilità anche di ostentarla questa cosa, lo fanno con grande orgoglio, perché dicono
1: la ostentano sempre sui social, cioè io oggi sto qui. Cioè devono far vedere che stanno sul letto a non fare niente.
0: Hashtag bed rotting, cioè marcire a letto. Loro non lo vedono come pigrizia, lo vedono come autoconservazione, lo vedono come una sorta di recupero di forze mentali. Che è stata?
1: Io questo.
0: Ma perché? Ma no, a non è che dormono, non è una cosa per dormire. Generalmente chi fa bed rotting sai cosa fa? Guarda le serie TV, guarda il cellulare, scrolla, trolla, insomma fa un po' questa roba qui, magari mangia anche qualcosa. Magari
1: ma
0: mangia anche qualcosa.
1: Anche chi sta sul divano?
0: No, dai, però se
1: scrolla.
0: Sì. No, sgrulla.
1: No! L'ho allora, detto io.
0: Allora, volevo capire se anche tu ti rivedi come me invece in una generazione che ogni volta che si adagiava un po' troppo veniva pungolato.
1: Allora, in passato stesso quando magari ero lì a casa, sul letto, a poltrire, eccetera, mi rendevo conto di che stavo perdendo tempo. Oggi invece, quando ho quel weekend in cui non devo fare la serata, non devo cantare, non devo fare niente,
0: ti piace poltrire?
1: Mi piace.
0: Arriva un messaggio da parte di Vincenzo. Ciao Ciro e Alfio, vi devo ringraziare. Finalmente ho scoperto di cosa soffre mio figlio, che da quando è finita la scuola sta diventando un tutt'uno col materasso del letto e del divano. Vabbè, ma non è una patologia, è semplicemente
1: è una moda.
0: È un modo di vedere le cose, secondo me.
1: Beh, una moda, un modo, poi dipende se sei maschio o sei femmina.
0: Se vi trovano sdraiati a letto a non fare niente anche per due giorni consecutivi e vi dicono: smettilo, stai poltrendo, voi dite: sto solo facendo bed rotting.

0: eccolo là, Salda Vinci. Facciamogli anche un grande in bocca al lupo, perché proprio oggi esce nelle sale Toy Story 5 e lui sarà la voce della pizza con gli occhiali,
1: della pizzettina, del trancio di pizza.
0: Allora, amici dei Corrieri di Kiss Kiss, la verità è una: che se ti metti a letto e dormi, se dormi troppo poco, la gente ti dice: oh, dormi troppo poco, dovresti riposare di più. Se dormi troppo, ti dicono: no, però scusa, ma dormi troppo, devi dormire di meno, perché dormire troppo fa male. Dove sta la verità?
1: La verità ce la dicono gli studiosi.
0: Ah, vedi,
1: perché
0: quelli
1: secondo
0: bravi.
1: Una recente un recente studio.
0: Ok, ma parole tue, ma tanto è uguale.
1: Sì, è uguale, figurati. La fascia, attenzione, quando è che bisogna dormire? 6 ore e 24 minuti.
0: Sì, no, aspetta.
1: Non capisco.
0: No, se non l'hai letto, se non la conosci, se vuoi lo racconti. No, tieni, puoi dirlo se vuoi.
1: Ah, sono troppi numeri.
0: Allora, no, la verità è che questi studiosi bravi, bravi, bravi hanno detto: non bisogna dormire né troppo poco.
1: Sono
0: qual
1: d'accordo.
0: È esattamente il tempo giusto per dormire? Oh, precisione svizzera, ci si sono messi
1: dalle
0: di punta.
1: Dalle 5 alle 6 del pomeriggio.
0: Dalle 6 ore e 24 minuti alle 7 ore e 48 minuti.
1: 7 ore e 48.
0: 7 ore e 48.
1: Perché se
0: perché
1: dormi
0: non
1: di più ti svegli rincoglionito.
0: Esatto.
1: Se dormi poco non sei abbastanza riposato.
0: È che gli effetti collaterali del dormire troppo o troppo poco è l'invecchiamento precoce. Non è che dici: sai, se dormo poco poi mi sento semplicemente stanco il giorno dopo. No, tu invecchi
1: e poi
0: precocemente.
1: Qua, Alfio, già abbiamo un sacco di cose precoci.
0: E che cosa?
1: Posso mettere pure
0: non
1: l'invecchiamento?
0: Non ti permette.
2: Di che minchia stiamo parlando?
1: No, quindi bisogna riposare il giusto. Non
0: esatto.
1: Tanto, non poco, ma il giusto.
0: Però gli scienziati stessi invitano alla prudenza. Non è che il corpo umano funziona come un elettrodomestico con libretto delle istruzioni. Non è che devi dormire per forza.
1: Ma quelli sono gli studi.
0: Ognuno
1: no?
0: Ha i suoi modi. Però non dovresti mai dormire meno di 6 ore e 27 minuti e più di 7 ore e 48 minuti.
1: Ma tu con quanti cuscini dormi?
0: 72.
1: Lo sai che sto avendo problemi io?
0: Veramente?
1: Sì, perché a casa mia ho 4 cuscini. Quando vado da altre parti c'è uno, dormo male.
0: Lo pieghi però.

0: Chissà te, che affacciato alla finestra di casa, aspetti con ansia l'arrivo dei tuoi amici del cuore. Chissà te, che quando viaggi, ami girare in taxi per goderti la città vuota alle prime luci del giorno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss, kiss. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Yes, yes.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Kiss.

0: Summer Funk.
1: Sono riuscito a fare la nota un po' grave.
2: Bravo.
1: Così.
2: È stato molto molto bravo.
1: Summer
2: allora,
1: Funk.
2: Prima si parlava un attimo, alla fine proprio del discorso, è uscito quest'altro discorso in mezzo.
1: Il cuscino.
2: E quello del cuscino.
1: Allora, parliamoci chiaramente.
2: Ragazzi,
1: scusami.
2: Io non sto scherzando, io ho dei seri
1: Serio?
2: Problemi quando dormo fuori casa, perché adesso sono abituato a dormire circondato di cuscini.
1: Ma chi sei? La principessa sul pisello?
2: No, ma no.
1: No, aspetta.
2: No, perché tra il pisello c'ho no, il cuscino, perché uno tra le gambe, uno lo abbraccio, uno dietro la testa.
1: Ma quella si chiama solitudine, è diverso.
2: Ma che
1: c'entra? Se tu devi
2: dai,
1: sopperire, scusami, se abbracci qualunque cosa ti capiti a tiro. No, allora, la verità è che noi scegliamo, è sottovalutato il cuscino, noi scegliamo il cuscino con meno importanza di quella che diamo per esempio ai calzini. Ma la verità è che noi ci passiamo un terzo della giornata con la testa appoggiata sul cuscino.
2: E mo te ne dico un'altra, attenzione. Perché quando vado negli alberghi,
1: sì,
2: magari quando andiamo alberghi belli, cioè abbiamo sì, dei cuscini, quei materassi meravigliosi.
1: No.
2: Mamma mia, come ho dormito bene. Sì. E tu dici, io lo voglio questo cuscino. Quando li vai a comprare, non lo trovi. Non lo trovi.
1: No, ma
2: il
1: poi
2: materasso con cui dormo, raga, non sto scherzando.
1: Dai, smettila, dai,
2: non
1: finisci
2: voglio
1: il discorso.
2: Dove l'ho preso il materasso? Dove l'ho preso il materasso?
1: Non lo voglio sapere. No. Non fare delle promozioni.
2: Dico solo una cosa.
1: Cosa dici?
2: L'ho pagato tanto.
1: Vabbè, ma
2: l'ho pagato,
1: buoni.
2: Credi, l'ho pagato tanto. Ma non mi dà la soddisfazione di un materasso degli alberghi.
1: Non lo so per quale motivo. Forse è anche un po' una condizione
2: perché
1: psicologica.
2: No, secondo me sono altre linee, quelle che vendono quelle, i negozi per le case. Sono altre
1: allora,
2: linee.
1: Ascolta,
2: rispetto
1: la
2: agli
1: verità
2: alberghi
1: è che tu negli alberghi ci dormi poco, quindi non fai neanche in tempo a capire a lungo termine se quella postura o se quel tipo di materasso ti sta facendo bene o ti sta facendo male. Io quando ho comprato il mio ho pensato che fosse adattissimo. 10 anni dopo, guardami come sono diventato. E
2: ma
1: chiedimi
2: merda
1: di chi è la cosa. Esatto, è colpa del mio materasso, che non prendo la decisione
2: ragazzi
1: di cambiare.
2: Aspetta, ci hanno mandato una foto bellissima.
1: Allora
2: Ciro Rosa ci manda questa foto. Ciro, hai bisogno di questo. Ma che è un cuscino enorme, lo abbracci dalla testa ai piedi, sì, è meraviglioso.
1: No, ma quella è una bambola gonfiabile.
2: No,
1: scusa,
2: è un banana. No,
1: ok, sembra una banana.
2: Hai ragione.
1: Sembra una banana. Vabbè, dai, comunque l'argomento cuscino è più importante di quanto pensiate. Ecco perché tra poco continuiamo.

0: Dangerous Beef the Gonna Palite su Radio Kiss Kiss. Alle 17.33 il gravoso e annoso problema del materasso, perché dai cuscini siamo passati al materasso. Ciro ha
1: ma
0: il
1: quante
0: problema.
1: Persone hanno lo stesso problema mio?
0: Ma in realtà
1: chi
0: tutti
2: Ciro, il materasso non è la marca che adatta alla persona, ma è il modello. Io quando ho scelto il materasso, la signora gentilmente mi ha invitata ad andare più giorni e di stendermi sui diversi materassi per 10 minuti almeno.
0: Andava a dormire
2: per capire quale poteva essere confortevole per me.
0: Vedi?
1: Allora, io però ho una sensazione. Quando sono andato a comprare il materasso, mi ricordo che era ancora sposato, no?
0: Ma non l'hai preso con Mastrota?
1: No.
0: Preso con... Ok. No,
1: ricordo che mi sono steso, ma sono stato 10 minuti, cioè, ho fatto pure una bella...
0: E hanno detto, scusi, cosa fa? Questo è un negozio di bare.
1: No, ascolta. Avevo la sensazione di stare molto bene. Quando poi è arrivato il materasso, ma sicuro che è quello?
0: Aie.
1: Cioè, secondo me, non era lo stesso che ho provato. Poi mi dicono, attenzione, arrivano dei messaggi. E dice, Ciro, ma tu hai il topper?
0: Ma
1: sì,
0: quello è importante.
1: Ho anche il topper.
0: Negli alberghi c'è sempre il topper.
1: Poi, attenzione, mi arriva un messaggio in privato. E mi dicono,
0: dice?
1: Ciro, negli alberghi a volte mettono il doppio topper.
0: Okay.
1: A volte mettono il doppio topper.
0: Ah, pensa.
1: Per avere quell'effetto nuvola, ho capito.
0: Ragazzi,
1: però
0: non lo so.
1: Ma quanta roba ci deve stare?
0: Io pure quando l'ho comprato, l'ho provato.
1: Ci vuole un materà, come si chiama? Il copri...
0: La verità è che funziona come per i negozi di abbigliamento. Vai lì, ti metti una cosa, la guardi nello specchio, ti sta da Dio, te la porti a casa, ti fa schifo. E a me ha fatto lo stesso effetto il materasso.
1: Però è brutto, provato. Tu non è che...
3: Amoroso.
0: Però adesso, scusa, ma Mastrota non diceva tutta quella roba per cui... te lo portavano se ti trovavi bene, altrimenti dopo 12 mesi lo potevi rimandare indietro.
1: Io 12 mesi mi pare un po' eccessivo.
0: Mastrota, non lo possiamo fare, caro Giorgio, perché dopo 12 mesi il materasso di Ciro ne ha viste troppe e quindi non si può restituire.
1: Questo è veramente stupido.
0: A meno che non prendete un usato molto usurato, e dico molto.

0: chiude un po' come chiude chiunque la conversazione. Anyway, è comunque.
1: Vabbè,
0: è andata così. Novità su Radio Kiss Kiss, collaborazione tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.
1: Ma quando?
0: Adesso.
1: No, dico quando è il titolo.
0: Ah, no, esatto, c'è un riferimento temporale preciso che è il titolo della canzone. Sabato sera.

Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrico. Frizzante a scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella.

0: questa è un po' una canzone da Golden Hour, no? Anche un po' una canzone da tramonto, secondo me, The Bosa con Magnetic. Magari una Golden Hour un po' più da cocktail, meno romantica, però io per dirti, caro mio
1: ma
0: corriere...
1: Ma a proposito di momento romantico, tra l'altro ieri sera non so se hai visto al cielo,
0: No, ragazzi, c'era una
1: la luna
0: araba
1: il
0: proprio.
1: Il bacio di Venere, che era una cosa veramente
0: incredibile.
1: Beh, benissimo, parliamo di momento romantico.
0: No, ma io infatti avevo tirato in ballo il tramonto proprio per questo motivo, perché sai che nelle relazioni, quelle belle appassionate, è bello guardare insieme il tramonto.
1: Certo.
0: Ma tu però mi devi dire come si fa a guardare insieme il tramonto se siete in una relazione a distanza.
1: Sì, soprattutto anche perché il momento poi del tramonto in base alle città cambia.
0: Esatto.
1: Cambia, cioè tu sei a Napoli, io sono a Milano.
0: Esatto.
1: Diamoci un appuntamento per vedere il tramonto insieme. Ma come fai?
0: No, ma vedi, ma io sai cosa faccio?
1: Cosa
0: io chiedo
1: fai?
0: Agli amici del meteo.it e che anche loro sono d'accordissimo sul fatto che guardare un tramonto insieme è meraviglioso, ma se si è a distanza non avviene nello stesso momento, no? Il tramonto, cioè ci sono dei minutaggi un po' diversi. Anzi, facciamo così. Allora, quali minuti? Prova a rispondere tu a questa domanda. Quanti minuti hai a disposizione ancora con il sole sopra l'orizzonte a Milano se però tu ti trovi a Napoli?
1: Ok,
0: prova a fare questo calcolo, ci riesci?
1: È molto difficile, molto
0: allora,
1: difficile.
0: Allora te la metto più o meno così: se lei è a Napoli e tu sei a Milano, quando lei ti chiama alle 20:37 per il suo vero tramonto romantico, quanti minuti avrai ancora il sole sopra l'orizzonte a Milano? Guarda che sembra difficile.
1: Me la studio e poi te la dico.
0: Provate anche voi a rispondere, che siete all'ascolto, magari al 347 490 0042, e vediamo che cosa succede se qualcuno la becca.

0: domanda, stanno rispondendo le cose più disparate. Abbiamo chiesto: allora, se tu sei a Milano e lei a Napoli e volete guardare il tramonto insieme, se lei ti chiama alle 20:37, quanti minuti hai ancora a disposizione a Milano per vedere il sole?
1: Lo posso dire qual è
0: il tramonto?
1: Lo so, lo dico.
0: Lo diciamo dopo. Ho solo riproposto
1: però
0: la domanda.
1: Però io la risposta ce l'ho.
0: Me la dici dopo, la voglio sentire. Intanto l'anno 1973 per Bob Marley and the Wailers, che cantavano I Shot the Sheriff.

0: Canzone pacifica, anche se si chiama I Shot the Sheriff. Che meraviglia, Bob Marley. L'anno era il 1973 e adesso invece aggiorniamo l'attualità con Cristina Manco in redazione. Ben ritrovata.
1: Una buona serata e bentrovati. Giorgia Meloni è arrivata a Bruxelles per prendere parte al Consiglio europeo. Al centro del vertice oggi c'è il supporto all'Ucraina e ai negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione europea, ma anche il bilancio a lungo termine dell'Unione e le sfide connesse all'economia e alla competitività globale. L'obiettivo è sviluppare una comprensione comune delle sfide e fornire orientamenti alla Commissione sulla via da seguire, ha spiegato il presidente Costa. Medio Oriente, nelle scorse ore la firma a distanza di Stati Uniti e Iran al memorandum d'intesa, domani in Svizzera la cerimonia ufficiale con il via libera alla seconda fase delle negoziazioni. Intanto il presidente Trump ha dichiarato che molto probabilmente sosterrà il primo ministro Netanyahu alle prossime elezioni in Israele, aggiungendo che la valutazione dipende da quali saranno i candidati. Un buon rapporto con lui, dice il tycoon, ma deve essere più razionale, sono disposto a incontrarlo. Voltiamo pagina. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante la sua audizione in commissione banche al Senato, ha sottolineato come negli ultimi anni sia stato intrapreso un percorso articolato per ridurre la vulnerabilità. Adesso spiega: il sistema bancario nel complesso solido e sostenuto da elevati livelli di liquidità. Poi su Monte dei Paschi di Siena ha precisato che il MEF assumerà una posizione di neutralità rispetto al processo di consolidamento in corso. Impegna a uscire dal capitale, dice, ma occorre che questo passo avvenga nelle migliori condizioni. Siamo alla cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato dall'ospedale, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fare il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito

0: grande artista, è stato bello ritrovarlo nella musica più bella. Baci a tutti da Rita, buonasera, buon giovedì sera con me, Max Pennino in regia. Siamo quelli di Portami a casa, Kiss Kiss. Radio Kiss
1: Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Altro che levitating, se resta qualche altro giorno in Italia, Dua Lipa poi trasforma la canzone in levitating, per quello che si sta scofanando giustamente. Dove sta oggi Dua Lipa? Dove è stata avvistata? Voi l'avete vista, incontrata? Comunque questo suo bel viaggione di nozze in Italia continua e alla grande, sapete, no? Prima il matrimonio a Palermo, poi è stata avvistata in Calabria, Puglia, Basilicata, poi via a Napoli a comprare le maglie azzurre e a mangiare pizza a Portafoglio, ieri in Costiera Amalfitana, e nelle ultime ore sono stati avvistati lui, lei e suo marito naturalmente, a Roma a darsi i bacetti e a lanciare le monetine a Trevi. Stavo pensando che forse Callum, cresciuto a Londra, a pioggia e tè, secondo me ha scoperto l'anduja e non se ne vuole andare proprio più dall'Italia. Bellissima immagine per gli occhi e per il cuore. Ce l'ho qui davanti a me e ve ne parlo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. State con me, arrivano anche LDA H7 con Santa.

0: Santa.
1: Bellissima immagine per gli occhi e per il cuore, dicevo qualche istante fa qui su Radio Kiss Kiss, una foto scattata nelle acque della Liguria, precisamente a Bogliasco, dove sui fondali è appena nato il Posidonia Art Reef ed è esattamente il primo museo sottomarino ecologico della regione Liguria. Quindi si vedono queste sculture sommerse, sculture belle ma anche ecocompatibili, pensate proprio non solo per essere ammirate con maschera e boccaglio per chi ama fare snorkeling, ma per accogliere la vita. Quindi sono sculture che aiutano la fauna marina e le praterie di Posidonia a rinascere. Quindi che bello, no? Se l'uomo impara in qualche modo a dialogare con la natura, l'arte può letteralmente salvare il mare. E tutto ciò mi sembra molto bello. Katy Perry per voi ora su Kiss Kiss.

0: Chissà te, che vai totalmente nel pallone quando devi pensare a un regalo di compleanno. Chissà te, che hai visto quanto costa quel videogioco che vuole tuo figlio. E cosa non si fa per amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: quando sono qui con voi a Radio Kiss Kiss, se mi chiedono ma come stai, io dico sto una favola da favela, come dice Gaia in Bossa Nostra qui su Radio Kiss Kiss. Allora, voglio ringraziare Leo che mi ha parlato nel suo messaggio di uno speciale festival che ogni anno si tiene a luglio nelle isole Florida Keys, ed è un festival che si chiama Underwater Music Festival, quindi si capisce abbastanza, no, che parliamo di un festival sottomarino. In questo posto centinaia di sub e di amanti dello snorkeling galleggiano nel blu mentre speciali altoparlanti subacquei trasmettono i grandi classici, che so, dei Beatles, di Bob Marley, direttamente nel mare. Quando si dice far festa con i pesci, no? In realtà questo festival radiofonico subacqueo serve proprio a sensibilizzare sulla protezione della barriera corallina, che come sapete è un ecosistema fragilissimo. Quindi l'idea di unire musica e salvaguardia dei nostri mari è un concetto che si sta allargando parecchio, sta contagiando anche l'Europa. Adesso per esempio mi viene in mente che in Sicilia c'è l'Eolie Music Fest, dove appunto i palchi delle barche sono delle barche che galleggiano sulle acque, che so, di Vulcano, Lipari, Salina, Stromboli, una vera meraviglia. Shania Twain in arrivo.
1: Let's go.

0: Ma io sono solamente felice di sapervi felici e soddisfatti della musica più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Era Selena Gomez, appena ascoltata con In the Dark qui su Radio Kiss Kiss. State per caso cercando l'idea perfetta per il weekend? No, perché ce l'ho il suggerimento. Sabato sera torna la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Questo significa che centinaia di piccoli paesi medievali stanno per diventare uno spettacolo magico, con le piazze illuminate dalle candele, i concerti dal vivo, i menu pensati per le coppie. L'occasione perfetta proprio per una passeggiata due mano nella storia. Bello, no? Poi c'è sicuramente qualcuno che adesso mi scrive e mi dice: ma io sono single, ci puoi andare sempre con gli amici, che so, a caccia di panorami da fotografare, oppure vai a goderti l'ottimo cibo dei borghi senza dover, pensa, dividere il dessert con nessuno. Un'ottima motivazione. L'amore è amore, signori, sia per una persona che per un buon piatto sempre amore è. Olly arriva per voi ora su Kiss Kiss.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Gnocchis in arrivo, un pezzo fresco, pimpante, ma è tutta un'illusione. La musica, come la società, dice Harry Styles, è diventata fredda, distante, svuotata di vere emozioni. Schiacciamo play su ritmi allegri solo per nascondere un mondo che non sa più emozionarsi. Questo sempre secondo Harry Styles. Il brano si intitola Dance No More.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
7: Eurospin! La spesa intelligente!
8: Kiss, kiss.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
14: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
17: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
18: Kiss, kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss con Drop Dead. Olivia Rodrigo che ha risposto e ha spento definitivamente le polemiche sul suo look baby doll, e lo ha fatto nell'unico modo che conosce, stampando un grandissimo album. Il nuovo disco si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ed è un gioiellino di scrittura. Cioè troviamo improvvisamente una Olivia Rodrigo, autrice matura, che canta d'amore con un'ironia tagliente, un talento melodico pazzesco, insomma un pop fatto incredibilmente bene, che mette a tacere proprio ogni gossip, ogni polemica. C'è persino un duetto pazzesco con Robert Smith dei Cure. Cure che magicamente compaiono tra i nostri History Kiss tra poco. Chiudiamo proprio con loro il nostro appuntamento. Intanto anche Anastasia su Kiss Kiss con One Day in Your Life.

Anastasia, grande successo 2001. Se state preparando per caso, lo dico, la valigia per le vacanze e siete appassionati lettori a caccia di storie bellissime, voglio segnalarvi che quest'estate c'è un documento fondamentale che non potete assolutamente dimenticare a casa, oltre alla carta d'identità ovviamente. Sto parlando del passaporto del lettore. Quanti di voi ce l'hanno? Quanti di voi ne hanno sentito parlare? È un'iniziativa, secondo me, pazzesca, lanciata da una rete di librerie indipendenti. Funziona proprio come un passaporto vero, cioè lo ritirate in libreria e ovunque andrete in vacanza potrete entrare nelle librerie indipendenti delle varie città per farvi mettere un bel timbro sul vostro libretto, e chi colleziona abbastanza timbri durante i propri viaggi estivi riceverà pure in omaggio un bel libro, anzi tanti libri da divorare durante il prossimo inverno. È un'idea bellissima, no? Anzi, è un modo stupendo, devo dire, per sostenere anche e soprattutto le piccole librerie, le librerie indipendenti. È un bel modo per viaggiare due volte. Fred De Palma su Radio Kiss Kiss, la testa gira.

cantato questo pezzo con la stessa enfasi con la quale il giostraio dice: bene, adesso prendete il fiocco. È così. Mi è venuto, mi è scappato. Ciao a tutti da Rita, a domani. Portami a casa, Kiss Kiss finisce qui. Io torno domani alle 19. Naturalmente, prima di salutarvi, vi lascio con un gran pezzo di storia della musica. Questo è datato 1989, promessa mantenuta. Si tratta di un pezzo dei Cure, una delle ninna nanne più inquietanti, forse la più inquietante della storia della musica, realmente cantata a Robert Smith da bambino. Vedi, poi uno dice: perché uno cresce con i traumi. Ciao Stefano Piccirillo, benvenuto tesoro mio. Io tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Grazie Max Pennino, da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti.

Che poi neanche il papà di Robert Smith era tanto normale, cioè tu hai un figlioletto, gli devi cantare la ninna nanna, quindi gli devi presentare il mondo dei sogni con cose bellissime, molto dolci, con maghi che portano bene. No, cosa fece il papà di Robert Smith? Gli parlava, prima di addormentarlo con la ninna nanna, di ragni, e ti credo. Che poi Robert Smith ha fatto il Darkman, è vestito sempre di nero, poverino. Questa però è bellissima, The Cure con Lullaby. Tu dici, io faccio il Dark. E c'è sempre una spiegazione. Caro Robert Smith, ma guarda che bellezza qui nell'emisfero occidentale del mondo, con la luce del giorno alle 9 della sera, con un tramonto bellissimo, in particolare qui in Italia, dove ovunque da fotografare, da immortalare, cari Sunset Addicted, questa è la settimana più bella dell'anno per gli appassionati di luce naturale, luce che porta vita anche domani sera alle 19. Stefano Piccirillo vi sta parlando, insieme facciamo io

Si muove come il sole al tramonto, che cade sempre molto velocemente in acqua o dietro le colline e le montagne, dipende dalla vostra posizione. In questo momento, 3 minuti dopo le 9 della sera, io, tu e Kiss Kiss, il giovedì l'appuntamento con i One Shot. Che cos'è un One Shot? Un artista o un gruppo che fa un pezzo che ha un successo incredibile e resta in peritura memoria, solo che non fa più nulla, cioè fa solo quella canzone e quell'artista viene legato a quella song in particolare. Insomma, le One Hit Wonder di questa sera ci fanno partire dagli anni 80 e in particolare dall'anno 1985. Baltimora, lo ricordi? Dai, 3, 2, 1, te lo dico. È una delle hit più iconiche Tarzan Boy, un progetto musicale ideato interamente in Italia da un produttore molto creativo, Maurizio Bassi, che prestò anche la voce all'interno della canzone, mentre per il volto del gruppo sulla copertina dell'allora 45 giri, ma anche le serate in giro nei locali, era un ballerino che faceva anche il paramedico di origini nordirlandesi, mentre la voce principale del brano era in realtà proprio di colui che lo creò. Canzone che visse due volte, perché nel 1985 venne pubblicata e divenne un grandissimo successo, ma qualche anno dopo fece parte della colonna sonora a sorpresa di Senti chi parla. Quindi la canzone fu legata ad una colonna sonora di un film che ebbe successo in tutto il mondo e tornò a rivivere con grande successo. Chi è Tarzan? Nasce nel selvaggio deserto africano, viene cresciuto dal dolce gorilla Kala. Quando una spedizione britannica entra nella giungla, il ragazzo incontra la bella Jane. Io Tarzan to Jane, quante volte scherzando l'abbiamo detto, e scopre che come lei è umano e quindi è diviso tra l'amore e la famiglia di gorilla. Questa è la storia di Tarzan Boy.

ciclo di Tarzan che tanto ci hanno raccontato da bambini. Qui torniamo al discorso di Robert Smith, mentre il papà raccontava dei ragni e magari qualcuno ci raccontava la favola di Tarzan, personaggio che si innamorò di Jane. E poi Baltimora, One It Wonder, le nostre meteore all'interno di O2 e Kiss Kiss nella storia della musica pop e dell'italo disco, se vogliamo, 1985 appunto, con Tarzan Boy. Ci sono parole che basta mettere insieme in numero di tre qualche volta. Una canzone nata originariamente con l'idea di affidarla ad un'altra cantante o ad un altro cantante. Questa è la storia della mitica Valeria Rossi e vi porto nell'estate del 2001, sono 25 anni da Tre Parole, come questa canzone ha influenzato non solo tutto il mercato, il festival bar, gli anni a venire, si cantava ancora, ma anche la stessa carriera di Valeria Rossi, che veniva sempre paragonata al suo successo, tant'è che a un certo punto Valeria ha detto: io mi occupo di piante, di musica legata alle piante, cambio mestiere. Con i soldi poi realizzati da Tre Parole comprò una casa ai suoi genitori e male non fece. Ma questa ci riporta a quell'estate lì. Dove eri, ascoltatore e ascoltatrice, a cantarla a squarciagola? Dammi tre parole, sole, cuore, la terza, vabbè, è amore.

Hai ascoltato tre parole di Valeria Rossi nello spazio dedicato ai one shot, alle one hit wonder, le meteore musicali, e subito hai prenotato la vacanza dove eri stato 25 anni fa. E l'effetto ricordo di una canzone che ti ha riportato indietro nel tempo, ero lì, bellissima vacanza, bellissima estate. Questa è Radio Kiss Kiss e tutte le nostre emozioni all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Cosa fa oggi Valeria Rossi? Lavora come counselor e formatrice occupandosi di crescita personale, continua comunque a scrivere canzoni, a fare qualche serata, poi ha realizzato un progetto molto carino intitolato Voice Plant, cioè un progetto che unisce canto, poesia, terapia ed esperienza con le piante che dobbiamo curare anche sotto quell'aspetto. Ha avuto una fantastica idea, devo dire. Altro personaggio del quale non ricordiamo il nome, ma sicuramente ricordiamo la canzone nel ritornello, la canzone in occasione di questa serata è Strange World del 1995. Lui è Kevin Grivois, al secolo Key, un'icona musicale degli anni 90 e anche una meteora, in particolare con questa canzone pubblicata nel 1995. Una voce davvero pazzesca, e anche lui oggi vive lontano dal mondo dello spettacolo perché risiede stabilmente negli Stati Uniti. È un attivista dedicato al benessere degli animali. Altra scelta pazzesca. Senti la chitarrina iniziale. Lui altissimo, l'ho intervistato negli anni 90, un personaggio molto molto molto simpatico, ti dava un sacco di spunti, infatti mi meravigliai, ma sulla canzone via. Questa è la sua hit, intitolata appunto Strange World.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Fidatevi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
5: Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

Sei la milionesima persona che ha fatto la stories su Instagram con questa canzone, sei felice, noi siamo felici con te. Io, tu e Kiss Kiss, 18 giugno, un sacco di ricorrenze musicali importanti. Sir Paul McCartney, auguri.

belle famose dei Beatles, Lady B, composta da Paul McCartney, grazie alla mamma che gli venne in sogno e gli disse lascia andare, fu anche passaggio di testimone dai Fab Four ad una carriera solistica che sarebbe stata pazzesca. 3 matrimoni per Paul McCartney, una vera leggenda della storia della musica che festeggia in questo 18 di giugno 84 anni, classe 1942. A proposito di classe, cioè anno di appartenenza, scatta l'operazione Un anno una canzone a partire da questo istante. Ascoltatrice e ascoltatore, sei con noi, tuo anno di nascita scritto o inciso con un vocale e poi la storia la facciamo insieme davvero mettendo la canzone del tuo anno di nascita, quella che funzionava davvero e pertinente anche al racconto che ci vorrai dare e condividere con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Non solo Paul McCartney, poi abbiamo diversi gradi di separazione musicali, ma un altro personaggio molto importante compie gli anni proprio in questa giornata sera. Ora i Travis con Sin.

Ti portiamo nel mondo dei sogni. Che effetto bellissimo il finale di Mace con la voce di Salmo, ma anche quella di Colapesce. Cattive abitudini. Il ministro dell'istruzione ha detto: non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa riflettere sui propri errori, invitando i ragazzi a considerare gli sbagli, anche quelli eventualmente fatti nelle tracce di questa mattina dell'esame di maturità. Ieri sera grande spazio all'interno della comitiva per la notte prima degli esami, e dice il ministro, un carburante fondamentale nel percorso della conoscenza. Ma quali sono state le reazioni degli studenti questa mattina all'uscita dopo la prima prova? Studenti napoletani soddisfatti delle tracce della prima prova, vince l'attualità con l'articolo di Wenk Asman, dedicata in particolare a un sogno, a vincere, e soprattutto il concetto di funziona a meraviglia secondo i ragazzi. Mentre quelli milanesi hanno detto tracce troppo classiche, i ragazzi di Roma, i maturandi di Roma si sono divisi in due team, tracce fattibili e carine da una parte, e poi qualcuno ha detto ci aspettavamo almeno un autore studiato. Forza ragazzi, lo sbaglio è naturale, fondamentale, non state lì troppo tensivi. È una parola a dirlo, lo so, ma questa è la realtà. Lizzo prima del nostro New Kiss. Girl, I'm about to have a

sia di Lizzo, un successo di qualche tempo fa. 4 anni sono trascorsi già, il tempo vola davvero. 2022, Merck & Cremont, una garanzia nella produzione e nel suono della disco attuale, con Partenope e il feat di Serena Brancale e dei Colors. Richiamo a Pino Daniele.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: Kiss, kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Yes, yes.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Londra 25 gradi, grazie Steph, all'ascolto grazie all'app aggiornatissima di Radio Kiss Kiss che portate ovunque nel nostro pianeta e si prepara anche lì un tramonto meraviglioso, più a nord d'Europa vai e più il sole quasi a mezzanotte, c'è un titolo di un film ma anche la notte bianca, quella non come evento musicale ma proprio la notte bianca, il sole di mezzanotte in Scandinavia in un determinato periodo dell'anno con dei colori meravigliosi. Ancora auguri, buon compleanno!

dell'aria, la scrisse Mogol per lei e fu un tormentone estivo già annunciato prima della pubblicazione. Marcella Bella, che fa una bella da cognome non soltanto vita, perché si divide tra Ibiza e la sua Sicilia terra. Meravigliosa per lei, 74 primavere portate benissimo. Quante ricorrenze abbiamo questa sera. Wiki Fanti dal 2005, It Ain't Easy on Your Own.

Mito Elisa Amore con tanto di rap finale, questa è la sua nuova, il suo nuovo titolo, ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, dove sapete facciamo comitiva la sera in Io, Tu e Kiss Kiss. I mondiali, primo tempo andato tra Svizzera e Bosnia Erzegovina. Non me ne vogliono gli amici della Bosnia Erzegovina, ogni volta che gioca noi pensiamo dovevamo essere noi lì. Comunque primo tempo piuttosto incolore, il punteggio 0-0 nella gara serale dei mondiali, almeno con un fuso che ci riguarda, il fuso orario. Una magia ai campionati del mondo, perché l'Inghilterra ieri vince e parte Wonderwall degli Oasis, e Harry Kane e Bellingham si commuovono guardando i tifosi. È stata una scena, sapete benissimo che il connubio tra musica e calcio è spesso citato con momenti emozionali. Poi hanno risposto i Daft Punk, che hanno realizzato un piccolo reel appena segnato Mbappé l'altra sera con la Francia. Devo dire, se ci fosse un campionato del mondo dove al posto dei calciatori avremmo la musica che rappresenta le nazioni, sarebbe altrettanto interessante, con tanti artisti di grande successo e canzoni, chiamiamo in modo incredibile. Tra poco l'History Kiss, subito la voce di Michael Bublé.

Perché Michael Bublé non esiste solo a Natale. Grazie Michael, it's a beautiful day. Anche in previsione di domani, già venerdì, scatta per molti il fine settimana, destinazioni o anche restare dove si è, però viverla in modo carina. La situazione molto divertente e soprattutto insieme a Radio Kiss Kiss, che ad esempio questa sera vi porta nel 1996 con una delle band più longeve per quanto riguarda la musica elettronica. Recentemente un film concerto bellissimo, Memento Mori, avete capito che sto parlando dei Depeche Mode, 1996 con Home.

Pezzo geniale perché accoppiava gli archi alla musica elettronica creando una vibe pazzesca. Sono trascorsi 30 anni, ragazzi, ma quante le conosciamo a memoria dei Depeche, questa Home. Prendi Stefano Piccirillo che ti sta parlando in una camera d'albergo dove svolgemmo l'intervista ai Depeche Mode in un albergo molto particolare chiamato White Hotel, dove non notavi la separazione tra l'ingresso e la porta e la parete del corridoio. Sostanzialmente era una sorta di labirinto. Poi ci riuscimmo io, Ringo, Marco Biondi che saluto, in una 2 giorni a Londra davvero incredibile. Io, tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Tra poco c'è un anno una canzone e subito si riparte con i pinguini tattici nucleari.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Da qualche mese a questa parte tantissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss della sera stanno dicendo: io sono nato con questa canzone, io sono nato con il pezzo di Madonna, di Michael Jackson, di Bruce Springsteen, di Claudio Baglioni, ma anche più recentemente di Fabri Fibra, di Alex Britti e chi più ne ha più ne metta. E questo è un po' il senso: condividere parte della vostra vita con un vostro ricordo e scrivere al 347 490 0042 un WhatsApp, appunto, messaggio testuale o inciso il vocale con il vostro anno di nascita. Ieri sera l'ascoltatore che tornava da Bruxelles non ha preso la cioccolata, ricordo questo momento della telefonata dove lui ci ha raccontato come ricordo il suo grande amore, un amore che è stato all'inizio combattuto, una sorta di sfida tra lui e l'altro, perché lei era impegnata, poi i due si sono innamorati, lei ha preso la sua decisione, anche perché le cose si fanno sempre in due, come quando si dice lui mi ha tradito, ma l'hanno fatto in due, cioè non esiste uno che tradisce da solo all'altra parte della mela. Insomma, ci state raccontando davvero tante cose belle della vostra vita privata, anche di vacanze, di obiettivi raggiunti. Questo è un po' il senso di un anno, una canzone, e poi piazziamo il pezzo legato al vostro anno di nascita, quindi aggiungetevi pure se volete. Noi torniamo al 2006, Bebe Malo.

hermano, mi amor, por favor.

0: poi fa i conti con la mamma che non sa il mestiere di appartenenza, ma lo fa allo stesso tempo con grandissima dignità. Questo è il senso di Pink Pony Club, riascoltata dal 25 Chaperone, io, tu e Kiss Kiss. Mi collego con Novara in questo momento per Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Credo ci siano già 27 gradi come domattina, cioè non cambia niente. Giovanna, buonasera, come stai?
1: Buonasera, bene, bene, grazie.
0: Caldo.
1: Mi confermo ai 27 gradi, anche oltre.
0: Vedi, noi vi seguiamo, in realtà non trasmettiamo da uno studio fisso, noi siamo in uno studio mobile, io sono sotto il portone di casa tua, sono... ti immagini. Non un conduttore, uno stalker.
1: Praticamente sì.
0: No, non mi appartiene questa figura, grazie a Dio, anzi devo dire. Giovanna, benvenuta intanto.
1: Grazie.
0: Un anno una canzone, tutto tuo questo momento. Di che anno sei?
1: Sono del 1972.
0: 72, sai che abbiamo avuto una settimana quasi tutta 74, devo dire. Tu alzi l'asticella 1972, so che sei un insegnante di scuola primaria. Cos'hai da raccontarci, cosa vuoi condividere con noi?
1: Voglio condividere un'esperienza che ho fatto pochi anni fa, in piena pandemia, quando mi sono specializzata sull'insegnamento didattico, sul sostegno.
0: Ok.
1: Insomma, dopo tanti anni mi sono rimessa in gioco, era un pallino fisso che avevo e finalmente ce l'ho fatta. Purtroppo è capitato un periodo un po' infelice, ma...
0: Beh, l'importante, come è andata poi sostanzialmente?
1: Bene, benissimo, vedi. Perché... Sì, sì,
0: mi hai fatto venire in mente una cosa molto carina di un tuo collega ascoltatore della sera di Radio Kiss Kiss, che proprio nella notte prima degli esami, ieri sera, ha detto: io mi rimetto in gioco a 53 anni e faccio l'esame di maturità, vedi?
1: È vero, l'ho sentito anch'io, ero collegata in quel momento.
0: Che cosa bellissima.
1: Infatti, ecco, vedi, mi è venuto in mente proprio questo.
0: Però noi vogliamo... bisogna sempre, scusami?
1: Crederci, bisogna sempre crederci.
0: Ah, sempre, quello sempre.
1: In questo momento.
0: Io decido personalmente, ma anche in collaborazione con la regia, visto che sei nata nel 1972, abbiamo parlato di obiettivi raggiunti, anche di rimettersi in gioco, magari dopo un periodo molto più wild, cioè molto più scanzonato. Allora, tu sei nata, devi sapere, nell'anno in cui una canzone fece il botto sotto tutti i punti di vista, è Walk on a Wild Side di Lou Reed, che ti dedico con tutto il cuore.
1: Grazie, grazie.
0: Bene, così ricordi la Giovanna selvaggia, ok?
1: La ricordo, ma insomma non è neanche tanto lontana, mi sa.
0: Vedi? Allora, Kiss Kiss a te, ciao, buona serata.
1: Grazie, Kiss Kiss a voi, ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Kiss a te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. La colazione. Kiss a te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Nuova vita. Nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda Kamik. Auto.it.
0: Kiss

Albani, protagonista del Kiss Kiss Way. A proposito, questa sera vi do la lista dei cantanti che si esibiranno a Viareggio, non questo weekend ma il prossimo fine settimana, appuntamento da non perdere, due giorni nel Village, venerdì e sabato. Questa sera, 18 giugno, facciamo gli auguri, ci ascolta da lassù, sarebbe stato il compleanno di Raffaella Carrà.

Molti di voi l'hanno riballata nella versione di Bob Sinclair. È proprio notizia di oggi che è nata la Raffaella Carrà Foundation, che riprenderà i suoi progetti per i bambini bisognosi. Grandissima Raffaella, che ci manca tantissimo. A proposito, abbiamo un senior all'ascolto. Mi piace salutare Alfredo, che è nato nel 1949, ha ascoltato la storia della nostra ascoltatrice Giovanna del 1972, tornato in quell'anno, scrive, ricordando il congedo da ufficiale del genio militare e poi anche il suo matrimonio. Grazie per la trasmissione, ma grazie a te Alfredo per dedicarci tutto il tuo prezioso tempo, amici della comitiva. Domani torna Un anno, una canzone per voi, quando condividerete i vostri ricordi più belli, più sentiti o comunque più delicati ed emozionanti al servizio della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Ora torniamo invece nel 2007 con John Legend e la sua P.O.

Tigo, aggiornamento per il mondiale, 73esimo minuto, Svizzera 0 e la Bosnia fa 0 gol, e quindi una partita non proprio indimenticabile dei mondiali, mentre Cristiano Ronaldo insomma si lecca le ferite dopo il pareggio di ieri contro il Congo e dopo i 3 gol di Lionel Messi. Si parla moltissimo infatti di questo dualismo che forse non esiste più. Tra poco un New Kiss, Alicia Keys, subito con Underdog.

giungla di inizio Io, Tu e Kiss Kiss con Tarzan Boy, però abbiamo rinnovato questa vibe, questa ambientazione con Alicia Keys e la sua Underdog. Siamo diventati così amici con gli ascoltatori della sera che ci mandano vocali anche per sapere: Stefano, mandami in un buon ristorante, in un buon posto nella tua città, sono qui ragazzi, facciamo comitiva sul serio, anche con un disco nuovo e anche la sua vita privata che sorride, ha annunciato le nozze. Francesca Michelin, nuova storia.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

Baby I Can Wait, l'attesa per il Kiss Kiss Way, il grande appuntamento, due giorni imperdibili in quel di Viareggio, 26-27 giugno, il Village per giocare con noi, incontrarci, vincere i biglietti della zona pit immediatamente sotto al palco del live di sabato 27 giugno. Vivere il villaggio è davvero una grande esperienza. E poi chi canta la sera del sabato a Viareggio? H7 ad esempio, Federica Abbate, grandissima autrice e interprete, Francesco Renga, Grelmos, la sua energia, la sua avvenenza, e poi ancora c'è Rove, e poi ci sono The Colors, poi c'è Trigno, c'è la rivelazione vincitore di Sanremo Giovani 2026, Niccolò Filippucci, una grande festa che dura due giorni nel Village, e poi il sabato sera, venerdì 26, sabato 27 giugno, stiamo parlando di Kiss Kiss Way, tappa numero 3 in quel di Viareggio. Paolo Nutini, scozzese ma nome e cognome italiano.

Camminare insieme, stessa direzione, buona idea, sentimentale di vita in genere anche nei rapporti. Paola Iezzi, questa è Radio Kiss Kiss. La Svizzera ha deciso di giocare e fare 3 gol negli ultimi 15 minuti del match contro la Bosnia, rispettivamente Manzambi al 74esimo, raddoppio di Vargas del Siviglia e poi lo stesso Manzambi che gioca nel Friburgo e ha giocato una stagione anche in Europa League molto molto interessante, porta la Svizzera avanti 3-1 perché ha segnato Mamic per la Bosnia in questo momento. Nei minuti di recupero mi sembra che comunque la Svizzera la porti tranquillamente a casa in questa serata per quanto riguarda i campionati del mondo di calcio e il match delle ore 21 ora italiana e in giro nell'emisfero occidentale. Tra poco il New Kiss abbiamo già archiviato, quindi è tempo di fare la storia. Subito prima Chris Cab.

Caldo umido come Miami, sei dei nostri anche questa sera, aria condizionata il giusto, minimo 24 secondo me, chi ci porta aria buona, fresca, pulita, uno dei più grandi chitarristi della musica mondiale, visse negli anni 70 il suo primo gold moment e poi con Europa riuscì a sbarcare solo con il suono e la chitarra in giro nelle classifiche di tutto il mondo. Nei 90 si riabilitò alle classifiche Carlos Santana, in questo caso con The Product G.

Questa è lei, al suono della chitarra suonata da Carlos Santana, la storia di una ragazza che viveva nella parte est della città degli angeli e raccontata dallo stesso Santana con The Product GAB. Che disco quello Supernatural del 1999, intanto Svizzera in gran spolvero, 4-1 il risultato finale nel match contro la Bosnia, ciliegina sulla torta il rigore di Xhaka che ha realizzato puntualmente il quarto gol degli svizzeri, quindi dal Canton Ticino i quattro cantoni in generale sono in festa a quest'ora. Ritornate su Radio Kiss Kiss che c'è un'ora pazzesca per Io, Tu e Kiss Kiss, fino alla mezzanotte ci sarà anche 50 con la nostra roulette dei 50 anni, si riparte insieme a Noemi. Tu cosa fai questa sera?

A distanza di 24 anni è una canzone bellissima, devo dire, lezioni di pop ad avercene così ancora oggi. I Maroon 5, sicuramente una delle band più longeve.

anche prima, abbiamo nominato Los Angeles con Carlos Santana e Maria Maria, la storia di una ragazza di Los Angeles, e proprio da lì, dalla città degli angeli, sono tornati Adam e i suoi soci con This Love. Io, tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando, Radio Kiss Kiss, con la musica più bella all'estate, sarà nominata in questi giorni per il gran caldo, per il mare, per la voglia di vacanza, insomma per tutto il resto, e anche le canzoni che portano il titolo dell'estate: Estate dei Negramaro, Un'estate al mare di Giuni Russo, Vento d'estate, Max Gazzè, Niccolo Fabi, Canzone d'estate di Levante, e poi la mitica Estate di Bruno Martino, che abbiamo celebrato qualche sera fa all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. C'era anche un simpatico gioco di parole di Raff di tanti anni fa, una canzone intitolata Estremamente estate, per non parlare poi di Summertime, DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, Summer of 69 di Bryan Adams, e oppure Summer di Calvin Harris. Se noi volessimo sostituire il termine estate, senza dire la parola estate, con una parola che noi desideriamo pensare in questo momento, cosa ci metteresti al posto di estate? 347 490 0042. Sostituiscimi estate con un altro termine. Ce la fai? Ma certo.

0: Benedetto me. Fulminacci davanti allo specchio e si dice maledetto me, 100.000 gradi che l'estate. Sostituiamo la parola al posto di estate, cosa diresti?
1: Io userei la parola zanzare.
2: Ciao Stefano, se vogliamo sostituire il termine estate, per me possiamo usare stelle cadenti.
0: Bella, bella.
2: Saluti da Alberto.
0: Ciao.
1: Come si dice dalle mie parti, a stagione. Gabriella da Cosenza.
0: Ciao Gabriella, anche da queste parti si dice la bella stagione, a stagione. E poi stelle cadenti, devo dire, è il momento più romantico per sostituire la parola estate, sempre presente nelle canzoni di ogni tempo. Luca Carboni cantava le ragazze e all'interno del ritornello è l'estate sta per arrivare, l'ultima notte di Ariete, ragazza che stimiamo moltissimo, un'altra estate passa. E poi ancora Cesare Cremonini, dammi una special, l'estate che avanza, questa famosissima, ma ovviamente all'interno dei tormentoni estivi. Comitiva, vi metto Nico e Vince con Am I Wrong?

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Kiss Kiss.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Si sente che fa la differenza Sombra rispetto a tutto il resto del pop internazionale. Questa è Potential. Siete su Radio Kiss Kiss. Di estate senza dire estate ha triplicato il termine il nostro Pierpaolo. Ciao Pierpa, con mare, vacanze e caldo.
1: Ciao Stefano, sono Veronica. Io la parola estate la sostituirei con l'amore all'aperto sotto le stelle.
0: Yes.
1: Romanticissimo.
0: Molto.
1: Chissà te a tutta la comitiva.
0: Ciao, grazie. Intanto Varese, che non è lontanissima da Milano e che peraltro ha una tradizione cestistica molto importante, ci fa parlare dello scudetto appena assegnato un'oretta fa all'Olimpia Milano, che vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia, e la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. Molti aria condizionata a palazzetto questa sera a dispetto delle uscite d'estate, insomma si sono concentrati sulla loro squadra di basket del cuore proprio qualche giorno fa all'interno di O2 il weekend. Quando facciamo il sabato e la domenica pomeriggio abbiamo parlato del basket della Lega A, uno degli ultimi campionati a tutti i livelli di sport che ancora doveva chiudere, insomma, per la stagione in corso di svolgimento ancora per l'ultimo canestro. Parlando di basket, ma di NBA, c'è stata la parata a New York per la vittoria dei Knicks dopo tantissimi anni, e indovinate chi ha cantato per loro? Ha cantato Alicia Keys, l'inno della città di New York, e stiamo parlando di Empire State of Mind. Ricorderete anche il duetto con Jay-Z, e durante la parata in onore dei New York Knicks lei si è esibita in una roba davvero incredibile. Il talento. Nominato talento? Beh, allora, insomma, per l'Italia c'è un ragazzo maturo che lo propone alla grande. Marco Mengoni, Psych.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Abbiamo messo la roulette nel congelatore per tutta la giornata affrontando il gran caldo. Poverina, anche come oggetto va preservata, perché la roulette ci porta nella musica più bella degli ultimi 50 anni di Radio Kiss Kiss. E torna 50 questa sera, vi porto negli anni 10 a proposito di mondiali. Il primo mondiale ospitato dal continente africano, Sudafrica. La competizione è stata vinta per la prima volta dalla Spagna, che ha sconfitto l'Olanda in finale, come qualcuno ricorderà, ma c'erano degli elementi simbolici e culturali molto divertenti, come il famoso polpo Paul, cioè un polpo dell'acquario di Oberhausen in Germania, divenne una celebrità mondiale davvero, indovinando l'esito di tutte e sette le partite della Germania e la vittoria della Spagna in finale. Poi c'era la vuvuzela, la lunga rumorosissima trombetta di plastica utilizzata ad ogni match, e la mascotte ufficiale invece era un leopardo con i capelli verdi, il cui nome univa ZA, sigla del Sudafrica, e Kumi, Zakumi, che significa 10 in diverse lingue africane. E a proposito di musica, l'inno dei mondiali, cantato ancora una volta di Shakira, che ha giocato musicalmente tantissimi trofei mondiali. Proprio l'ultima inaugurazione in Messico è stata sua, con Waka Waka. Che anno era? Facile.
0: 2010.

0: che tu l'hai ballata, hai imparato la coreografia, pensa, ci sono riuscito anch'io, figurati tu che sei più sciolto all'ascolto di me. Sicuramente nel ballo Shakira ha fatto più mondiali lei che l'ex compagno Piqué, l'abbiamo vista alla cerimonia di inaugurazione anche dei mondiali 2026, per lei anche mondiali 2010 in 50 anni di Radio Kiss Kiss. Vi porto nella seconda metà degli anni 80, senza svelarvi l'anno direttamente, ci penserà la nostra roulette, c'era il mitico Drive-In in televisione ideato da Antonio Ricci, divenne un vero e proprio programma tormentone nazionale con le parole inventate. Ad esempio Gianfranco D'Angelo parlava a questo cucciolo di cane dicendo "As Fidanken, As Fidanken", senza che il cucciolo si muovesse in alcun modo. "As Fidanken", oppure "Non ci credo ma ci spero", frase rese iconiche da Ezio Greggio. C'era anche il Sanremo di quell'anno conquistato da un trio storico, Tozzi, Morandi, Ruggeri con il brano "Si può dare di più", e a proposito di musica arrivò il fenomeno Europe con "The Final Countdown" con Joey Tempest, leader amatissimo dalle teenager degli anni 80. Michael Jackson tornò con "Bad", anche Whitney Houston tornò con un nuovo singolo intitolato "I Wanna Dance With Somebody". In Italia ballavamo "Call Me" di Ivana Spagna, e di importazione, dopo il grande successo di "Never Gonna Give You Up", tornò Rick Astley con la stessa squadra di produttori, Stock, Aitken e Waterman, che crearono quel suono inconfondibile. Il video era molto carino, realizzato in compagnia di una modella e tre ballerine. Con la modella lui faceva questo incontro fortuito quando le cadono i libri all'università, eccetera, scambio di sguardi, amore a prima vista e la telefonata sentimentale dal telefono fisso, lei in accappatoio e tutto il resto di Together Forever.
1: 1987.

sarebbe diventato un meme, giacca, cravatta, vestito d'ufficio, ma ballava che era un piacere, pettinatura inconfondibile, e negli anni successivi con l'esplosione del web ogni tanto usciva fuori cantando anche Never Gonna Give You Up. Siamo pronti con un'altra novità, è tempo di New Kiss, dito nella piaga, Businessman.

0: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio. Kiss, kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il banco c'è, le puntate sono aperte e grazie a tutti quelli che al 347 490 0042 con un WhatsApp tentano di indovinare l'anno mentre raccontiamo appunto di quale decade si tratta e anno specifico. Semplicemente grazie, perché festeggiamo ogni sera il 50 di Radio Kiss Kiss. Seconda parte di 50 di questo 18 di giugno. Siamo nell'anno in cui debuttò Non è la Rai, il programma cult che direbbero quelli bravi ha impostato un'estetica pop, insomma, la televisione anche in altri orari se non la sera. E poi l'ascesa del grunge, il cinema TV e anche i thriller basati anche sulla passione come Basic Instinct. Da quell'anno, diciamo, l'intimo divenne un'opzione. Da quando Sharon Stone le porto, insomma, una scena che è diventata storia del cinema insieme a Michael Douglas. Nello stesso anno il grande George Michael sposava la causa della lotta all'AIDS. Purtroppo Freddie Mercury era passato, tra virgolette, a miglior vita l'autunno prima del 1991, il disco postumo The Show Must Go On. George Michael, molto sensibile al tema, incise una canzone i cui proventi andarono proprio alla lotta all'AIDS. Stiamo parlando di Too Funky. Roulette che gira, che anno è?

Funky. Siamo pronti anche per parlare del 1992, l'anno in cui lo stesso George Michael si staccò dalla casa discografica principale, dalla major, direbbero quelli bravi, per passare ad una vita indipendente e fare ciò che desiderasse, anche dal punto di vista artistico. Il lascito questa Too Funky, siete in 50 anni di Radio Kiss Kiss, vi porto negli anni 20, calcio mercato di quell'estate, Messi passò dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Jack Grealish, calciatore inglese acquistato dal Manchester City, dall'Aston Villa per una cifra record all'epoca di 117 milioni di euro. Lukaku tornò al Chelsea, sponda Inter. Cristiano Ronaldo passò dalla Juventus e ritornò momentaneamente al Manchester United. Quell'anno stesso c'era San Giovanni, grande protagonista di Amici. Il brano racconta proprio la storia di un giovane amore tormentato e passionale, anche perché c'era di mezzo la ballerina Giulia Stabile, con la quale, conosciuta all'interno del talent show, iniziò a instaurare un rapporto sentimentale che poi fece nascere una canzone. Spesso e volentieri nella musica capita proprio queste esperienze autobiografiche raccontate, esperienze di vita vissuta, faccio una canzone. E fu un grandissimo successo estivo. Proprio quell'estate lì, gira la roulette, che anno è?

pausa per riflettere anche in modo cosciente sulla propria esistenza e poi il ritorno sulle scene proprio qualche settimana fa. Ne siamo particolarmente contenti, così come di aver viaggiato con voi in questa sera di giovedì, grazie a Max Pennino in regia, a tutti voi che ci date una compagnia pazzesca. E domani torniamo alle 21 per Io, Tu e Kiss Kiss. Ci lasciamo con il 1978, Debbie Harry, Blondie, Hourglass, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.